ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Sono le 6 in punto.
1: Ti informa, vivi d'arte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita, sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati, potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it per acquistare i prodotti

0: offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Verona.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: da un quadro ti miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovati e bentrovate, nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi, la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento è previsto di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È sabato 20 giugno, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Un'aggressione brutale avvenuta un anno e mezzo fa è costata ad un giovane veronese di 23 anni un'invalidità permanente del 46%. Dopo una lunga indagine della squadra mobile, tre giovani sono stati arrestati giovedì e posti ai domiciliari con braccialetto elettronico. Un quarto indagato è ancora ricercato. Sentiamo Silvia Beltrami.
3: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da quattro giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, due italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Loro rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada, in 4 contro 1. Tre li hanno arrestati gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata un anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa, tentato omicidio e rapina aggravata.
4: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio e che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
2: Maturità, secondo giorno di esami ieri per i circa 7.500 studenti veronesi impegnati con l'esame. Per ogni indirizzo una prova diversa, affrontata tra aule e corridoi resi ancora più difficili dal caldo intenso di queste ore. Il servizio di Valentina Burati.
5: Maglietta bianca per scaramanzia?
6: Per forza, sì.
5: Ha funzionato?
6: No, purtroppo.
5: Hai qualche rito scaramantico tu?
7: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina è una buona colazione.
5: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
8: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
9: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
5: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
10: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
5: Diritto ed economia politica per il liceo economico sociale, la scrittrice Zadie Smith, gli OGM Antonio Guterres Seresh, protagonisti della traccia d'inglese al linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
11: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
2: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricevuto ieri la tessera dell'AMPI. La consegna è avvenuta da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo e dei dirigenti dell'Associazione Partigiana Veronese. In una nota, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani parla di un percorso comune sui temi della pace, della dignità della persona e delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Prosegue l'ondata di caldo che sta interessando Verona e il Veneto. Temperature elevate e afa accompagneranno anche il fine settimana. Le previsioni nel servizio di Alessandro.
12: Siamo infatti solo all'antipasto di una lunga, lunghissima ondata di caldo che ingloberà anche la prossima settimana. Forse tra domenica e lunedì aggiorneremo i 38,2 gradi del giugno 2019 e quella temperatura è stata registrata però il 29 di giugno. Mai tanto caldo quindi così come quest'anno, anche se l'anno scorso ricorderete una seconda metà di giugno estremamente calda, così come era accaduto proprio nel 2019 e prima nel 2003. Siamo comunque in una delle prime 5 ondate di caldo in assoluto più importanti per giugno. Quando ne usciremo? Diminuzione termica di qualche grado solamente fra una settimana.
2: A Gazzo Veronese è stato inaugurato il primo hub italiano del biometano. L'impianto di Italgas, costato circa 2 milioni di euro, raccoglierà gas verde prodotto da 4 impianti del territorio, fino a 12 milioni di metri cubi l'anno, sufficienti per circa 13.000 famiglie. Grazie alla tecnologia di reverse flow, l'energia in eccesso potrà essere immessa nella rete regionale e nazionale. Presenti all'inaugurazione istituzioni locali e vertici dell'azienda. Era l'ultima notizia, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
13: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
14: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
13: Ancora no, manca l'illuminazione.
14: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
13: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
14: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
15: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
16: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
17: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
16: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
18: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
19: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
20: Radio Verona.
21: Viabilità.
2: Al momento troviamo una segnalazione sulla 22 del Brennero. Sono già 6 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1, ripeto, appunto in carreggiata sud. Non ci sono invece segnalazioni per quel che riguarda il resto della viabilità e della rete di nostra copertura. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
21: Meteo.
2: E dunque, come avete sentito anche nel nostro notiziario, un campo di alte pressioni sta abbracciando la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico oggi avremo, diamo che lo sguardo ai litorali, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona idem, giornata soleggiata, temperatura massima fino a 37 gradi, minima 24, i venti al mattino saranno deboli da est e nord-est, al pomeriggio invece da sud, allerta meteo prevista per AFA.
21: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, la tua musica. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno Verona, buongiorno a chi è già in piedi e a chi ci raggiunge adesso. Oggi è sabato 20 giugno, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Adesso sono le 7:13 minuti e 2 secondi, come sempre il nostro numero di WhatsApp per raggiungerci è il 335 60 11 610. Una mattinata che si apre con la notizia che sta facendo discutere soprattutto in Italia, tra Roma e Washington è scoppiato uno scontro politico e diplomatico senza precedenti dopo le parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni. Il presidente americano sostiene che la premier italiana avrebbe insistito per una foto al G7 di Evian. Meloni replica duramente parlando di dichiarazioni inventate e rivendicando la dignità dell'Italia. Sul caso arrivano prese di posizione trasversali dalla maggioranza all'opposizione, mentre anche diversi leader europei esprimono sorpresa per l'attacco del tycoon. E sul fronte internazionale resta alta la tensione in Medio Oriente. L'inviato americano Steve Witkoff è atteso in Svizzera per tentare di riaprire il dialogo con l'Iran sul dossier nucleare. Un percorso che sembrava avviato ma che rischia continuamente di essere travolto dagli sviluppi militari della regione. I nuovi raid israeliani in Libano e le accuse incrociate tra Teheran e Washington dimostrano di fatto quanto sia fragile qualsiasi tentativo di tregua. E dalla cronaca invece arrivano notizie che parlano di sicurezza e di emergenze. Nella Repubblica Dominicana una turista italiana ha perso la vita dopo l'incendio scoppiato in un resort. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria durante le operazioni di evacuazione, questo per appunto l'inalazione del fumo. Nel Mediterraneo invece paura ma nessuna conseguenza fortunatamente per le persone a bordo della nave GNV Azzurra Napoli, ferma al lago della Corsica dopo un incendio in sala macchine rapidamente domato. E in Italia tornano le tensioni e gli atti delinquenziali in Val di Susa. Nella notte ci sono stati scontri davanti al cantiere della TAV Torino-Lione a Chiomonte, lancio di pietre contro le forze dell'ordine e intervento con lacrimogeni e idranti per respingere gli attivisti no TAV. E poi lo sport con il Brasile di Carlo Ancelotti che conquista la prima vittoria ai mondiali battendo Haiti, ma anche con una notizia che va oltre il calcio. L'Italia infatti saluta Igor Protti, bomber amatissimo soprattutto a Livorno dove oggi sarà una giornata di commozione e lutto cittadino. Nel corso della mattinata guarderemo naturalmente anche più vicino a casa nostra, torneremo a parlare di meteo perché l'estate sta entrando nel vivo e le prossime settimane potrebbero riservare nuove ondate di caldo e fenomeni estremi. Poi ci occuperemo anche della salute dei nostri mari insieme agli amici di Legambiente, con uno sguardo all'ambiente che ci circonda e alle sfide che attendono le nostre coste. Tra poco comunque la lettura dei quotidiani, le notizie da Verona e dal Veneto, il traffico, il meteo e i vostri messaggi qui in diretta su Radio Verona.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: tornata per orientarci a Verona nel mondo, questa è Tempo Reale, io sono Luca Del Ponte, siete su Radio Verona, 7:22 minuti e 40 secondi, la nostra edicola che si apre come sempre con il giornale L'Arena, poi ovviamente vi porto a spasso per il Veneto con gli altri giornali della nostra bellissima regione. Tra l'altro c'è una notizia che è di queste ore ed è una notizia di lutto per il mondo del teatro veronese, per il mondo culturale in generale, perché ci lascia Roberto Totola, attore veronese e regista teatrale, formatore italiano che era nato a Verona nel 1965, è stato una delle figure più attive e importanti della scena teatrale e culturale veronese, figlio d'arte anche, diciamo che è cresciuto a stretto contatto con il palcoscenico grazie al padre Giorgio, noto regista teatrale, e alla madre che è cantante lirica. Tra l'altro ha avuto numerosi premi e riconoscimenti e insomma è una notizia che ci riempie di dolore e di dispiacere, soprattutto per tutti coloro che amano il teatro. Ma adesso vediamo la prima pagina del giornale L'Arena. Il taglio alto è dedicato a questa indagine che si è conclusa proprio giovedì con l'arresto di tre persone che sono accusate di un brutale pestaggio e di tentato omicidio. C'è un quarto che comunque a tutt'oggi è irreperibile. Giovane massacrato sui bastioni, tre arresti, uno è ricercato. Questo è il titolo scelto dall'Arena, lo abbiamo sentito appunto nel nostro notiziario. E poi ovviamente di spalla ci si occupa del meteo, perché comunque arriva un picco sensibile e quindi corsa ai ventilatori, allerta siccità, temperature fino a 37 gradi, quindi insomma si corregge forse un po' il dato iniziale che voleva la pianura padana Verona raggiungere 39, sfiorare quasi 40 gradi. Ecco, e poi invece la notizia in centro pagina del giornale L'Arena è dedicata a un ingresso importante in Hellas Verona. Perché? Perché l'Hellas richiama Mister Baroni. La missione è quella di tornare in A. L'allenatore lascia dunque il Toro per la panchina gialloblu, ha firmato un contratto di 2 anni più 1 per allenare il Verona e quindi insomma riprende questa grande avventura. Poi approfondiremo tutto con il nostro Alessandro De Pietro nel notiziario delle 8. In tema di sport, sul giornale L'Arena questa mattina si parla di polisportive, troppi costi, allarme delle polisportive, le attività sono a rischio. Perché? Perché le nuove norme nazionali equiparano le polisportive ai centri agonistici e così lievitano i costi al punto da rendere difficile l'attività, in particolare dei centri estivi. E questo l'allarme lanciato da alcune delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, a partire dalla polisportiva CSI Asci di San Giorgio. Si appellano dunque a Roma, al Comune e Regione. Intervenite.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti!
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione

0: Definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-Smoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: Radio Verona, tempo reale. Radio Verona, notizie.
9: Buongiorno dalla redazione. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier e dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. L'avrei non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'inviato del presidente americano Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera, dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica dopo la firma di un memorandum d'intesa che ha posto fine alla guerra. Una collisione tra due treni si è verificata a Bedford, a circa 90 km a nord di Londra. L'incidente ha provocato la morte di un macchinista e alcuni feriti gravi. Diverse persone sono state trasportate in ospedale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Hibe. La cittadina italiana, dopo essere stata investita da un'ondata di fumo, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. Mondiale 2026, nel gruppo D gli Stati Uniti sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Il team americano sconfigge 2-0 l'Australia. Nello stesso gruppo la Turchia viene sconfitta 1-0 dal Paraguay. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha sconfitto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
10: Al momento sono scesi a 4 i chilometri di coda in carreggiata sud sulla A22 del Brennero tra Carpi e l'allacciamento con la A1, questo per traffico turistico intenso. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
8: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.

nostra mattinata di informazione ma anche di musica sotto una giornata che si preannuncia come sempre in questi ultimi giorni soleggiata, e quindi beati coloro che sono in partenza per i litorali o per il lago. Poi ci collegheremo anche con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni per capire come sarà il nostro weekend e anche le prossime giornate. Naturalmente parleremo, come già vi avevo anticipato, anche della salute dei nostri mari con gli amici di Legambiente, ma dobbiamo anche darvi l'aggiornamento riguardo la tragedia avvenuta nella Repubblica Dominicana, dove una turista italiana è morta dopo l'incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Bahia Ibe, e la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria per l'inalazione del fumo durante l'evacuazione. Intanto proseguono i rientri appunto dei connazionali, oggi è previsto un volo diretto a Verona con 130 passeggeri a bordo, altri 80 italiani partiranno invece domani. La Farnesina assicura che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza. Ma torniamo a quello che troviamo stamani sui quotidiani locali. Eravamo sull'Arena e ci restiamo ancora perché c'è una bella notizia che è molto interessante per quel che riguarda invece l'energia e la produzione di energie rinnovabili. Italgas apre infatti il primo hub italiano di biometano, lo ha inaugurato ieri a Gazzo Veronese, riceve il gas da 4 diversi impianti e soddisfa i consumi medi annui di 13.000 famiglie. La D appunto della società, si chiama Dell'Orco, dice è una strategia per il paese. Come sappiamo le energie rinnovabili si dividono sostanzialmente in due categorie, quelle prevalenti e sono quelle intermittenti, cioè solare ed eolico, mentre invece l'idroelettrico da una parte ma anche le biomasse sono quelle che non sono intermittenti assieme al geotermico e che quindi consentono una produzione H24, questo per non creare variazioni in rete e anche variazioni ovviamente nella borsa elettrica. Comunque è appunto un passo in avanti verso la decarbonizzazione del nostro paese e un giorno speriamo anche verso l'abbassamento delle bollette, quando si vorrà disaccoppiare appunto la bolletta elettrica dal gas. E sempre sull'Arena questa mattina la rassegna Divertiamoci a Teatro e anche i big in arrivo dalla Cucinotta ad Ale in France, così ci viene appunto annunciato, e poi l'editoriale di Federico Guiglia, così Trump rafforza la Melone appunto in questo, con questo suo comportamento, secondo Federico Guiglia naturalmente. Però adesso io vi porto sugli altri quotidiani della nostra regione. Corriere del Veneto, siamo a caccia di nuovi investimenti. Stefani accoglie l'invito di Confindustria e chiede un tavolo di squadra, e il primo tassello è quello del Lab delle Terre Rare, le Terre Rare a Porto Marghera, per iniziare, a cui far seguire un lavoro di scouting strategico per portare in Veneto aziende rilevanti ma anche start-up. L'allarme di Banca Italia su export e PIL, che intanto ha acceso il dibattito, il governatore appunto Stefani condivide la necessità di rafforzare l'attrattività del territorio. Ma un caso riguarda invece la bufera all'interno della Lega, con una Lega che ormai perde in tutti i sondaggi, superata dai Vannacciani, dal partito di Vannacci, e sono comparsi a Treviso striscioni contro Salvini e a favore invece di Zaia alla guida appunto del carroccio. Estremo a vedere.

0: Ricky Martin, l'abbiamo ritrovato con Maria. Beh, insomma, diciamo che l'estate si fa sentire anche in base ai gusti della nostra playlist, che un po' segue la stagione, naturalmente. Su Radio Verona questa mattina la nostra edicola, che prosegue con gli altri quotidiani del Veneto. Restiamo ancora un attimo sul Corriere del Veneto, perché ci sono due notizie che troviamo. Una è di giudiziaria e riguarda l'ex sindaco di Venezia Brugnaro. Nuove mail inguaiano Brugnaro. Dalla nuova informativa con rilettura delle carte da parte della Guardia di Finanza emergono infatti nuovi dettagli sulla trattativa per sviluppare il quartiere esclusivo di Marghera, di proprietà dell'allora sindaco, appunto, Brugnaro. Questa notizia poi la ritroviamo anche sulla Nuova Venezia. Un'informativa della Finanza depositata dalla Procura lo scorso dicembre ricostruisce un fitto scambio di mail primavera-estate 2017 tra il magnate di Singapore Quang Ching, che avrebbe dovuto comprare 41 ettari dell'area Pili di proprietà di Brugnaro, e Luis Lotti, referente di Ching in Italia, pure loro imputati. Nelle mail si discute della percentuale di margine da garantire a Brugnaro. E poi, tornando al Corriere del Veneto, ancora l'indagine sul barman ucciso. Le perizie appunto parlano di un colpo sparato con la canna appoggiata alla testa da parte di questo ex poliziotto municipale locale di Venezia, Riccardo Salvagno, che si sentiva in qualche maniera messo in pericolo da quello che poi è diventata la vittima, Sergio Tarna, 25enne moldavo, barman, perché sarebbe stato filmato in un locale in compagnia di una persona transgender. Andiamo invece sul Mattino di Padova, ecco, e questa notizia, diciamo, fa un po' il paio con quella che abbiamo trovato sul Corriere, con queste scritte che sono comparse a Treviso, a Villorba per la precisione. Zaia e Fedriga, salvate la Liga, via Salvini e compagnia, ora Zaia e autonomia, così appunto. E questa notizia, insomma, fa un po' il paio, e questa è sul Corriere. Invece sono sul Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso, con il tavolo che Salvini ha convocato, un tavolo cosiddetto dei territori, per puntellare la Lega dopo l'emorragia dovuta al sorpasso di Futuro Nazionale. E dunque, vi leggo poche righe: in un anonimo venerdì pomeriggio, dopo aver disertato l'organizzazione del secondo consiglio federale, arriva l'annuncio della creazione di un nuovo tavolo di coordinamento dei territori della Lega. Si sedierà lunedì prossimo, 19 componenti, di cui 4 da nord-est, i presidenti Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga, l'ex Luca Zaia e il sindaco di Treviso Mario Conte, e poi, oltre a Matteo Salvini, i ministri Calderoli, Giorgetti e gli altri governatori del nord, Attilio Fontana per la Lombardia e Maurizio Fugatti per il Trentino. Il titolo è: Salvini convince Zaia e Fedriga, con Zaia che dice: non posso mica sempre dire di no. Quindi staremo a vedere effettivamente. Anche qui si ricorda appunto della comparsa comunque di striscioni contro Salvini al K3 di Treviso.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iperrisparmio per tutti!
3: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
4: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
3: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
12: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona.

0: meravigliose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Tragedia nella Repubblica Dominicana, dove una turista italiana è morta dopo l'incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Bahia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione. Intanto proseguono i rientri dei connazionali. Oggi atterrano al Catullo 130 passeggeri, altri 80 italiani partiranno domani. La Farnesina assicura che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 20 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un'aggressione brutale avvenuta un anno e mezzo fa è costata ad un giovane veronese di 23 anni un'invalidità permanente del 46%. Dopo una lunga indagine della squadra mobile, tre giovani sono stati arrestati giovedì e posti ai domiciliari con braccialetto elettronico. Un quarto indagato è ancora ricercato. Sentiamo Silvia Beltrami.
7: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da quattro giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, due italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Loro rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada, in 4 contro 1. Tre li hanno arrestati gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata un anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa, tentato omicidio e rapina aggravata.
8: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio e che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
5: Secondo giorno di esami ieri per i circa 7.500 studenti veronesi impegnati con la maturità. Per ogni indirizzo una prova diversa, affrontata tra aule e corridoi resi ancora più difficili dal caldo intenso di queste ore. Il servizio di Valentina Burati.
9: Aglietta bianca per scaramanzia?
10: Per forza, sì.
9: Ha funzionato?
10: No, purtroppo.
9: Hai qualche rito scaramantico tu?
11: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina, una buona colazione.
9: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
12: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
13: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
9: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
11: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
9: Diritto ed economia politica per il liceo economico-sociale, la scrittrice Zadi Smith, gli OGM Antonio Guterres, protagonisti della traccia d'inglese al linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
13: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
5: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricevuto ieri la tessera dell'ANPI. La consegna è avvenuta da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo e dei dirigenti dell'Associazione Partigiana Veronese. In una nota, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani parla di un percorso comune sui temi della pace, della dignità della persona e delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Prosegue l'ondata di caldo che sta interessando Verona e il Veneto. Temperature elevate e afa accompagneranno anche il fine settimana. Le previsioni nel servizio di Alessandro Azzoni.
14: Siamo infatti solo all'antipasto di una lunghissima ondata di caldo che ingloberà anche la prossima settimana. Forse tra domenica e lunedì aggiorneremo i 38,2 gradi del giugno 2019 e quella temperatura è stata registrata però il 29 di giugno. Mai tanto caldo quindi così come quest'anno, anche se l'anno scorso ricorderete una seconda metà di giugno estremamente calda, così come era accaduto proprio nel 2019. E prima nel 2003 siamo comunque in una delle prime 5 ondate di caldo in assoluto più importanti per giugno. Quando ne usciremo? Diminuzione termica di qualche grado solamente fra una settimana.
5: Alessandro Azzoni, che sarà anche nostro ospite alle 8:45. Lutto invece nel mondo della cultura veronese, è morto Roberto Totola, attore, regista e formatore tra i protagonisti del teatro Scaligero, figlio d'arte, fondò con Marina Furlani l'associazione Punto in Movimento e diede vita ad importanti progetti di inclusione attraverso teatro, danza e cinema. Per decenni è stato un punto di riferimento per generazioni di attori e per la crescita culturale della città. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro e importanti novità. Buongiorno.
15: Buongiorno Luca, dunque Marco Baroni è il nuovo allenatore del Verona, tutto ufficiale dal pomeriggio di ieri, 2 anni di contratto per lui con l'opzione per la terza stagione subordinata alla promozione in Serie A. Le prime parole di Baroni da allenatore dell'Hellas rilasciate ai canali della società.
16: È un privilegio ritornare a far parte di questi colori. Di questa piazza, di questa gente, un'emozione bellissima anche ora ripercorrere lo spogliatoio, il campo, ritornare in questi luoghi dove comunque è ancora forte, no? L'emozione del lavoro che è stato fatto tutti insieme, del traguardo che abbiamo raggiunto. Sono contento, sono entusiasta. Ho veramente la voglia, la determinazione per affrontare questa sfida, una sfida difficile, ma che secondo me proprio tutti insieme possiamo vincere nella determinazione, nella voglia, in quello che abbiamo sempre portato avanti qui con il direttore. Non vedo l'ora di partire, di essere sul campo, nel lavoro, e di riabbracciare i nostri tifosi che hanno un ruolo fondamentale, indispensabile.
15: Così dunque Baroni, intanto per il mercato sicuro l'addio a Montipò, per lui le ipotesi legate sia al Torino ma anche al Venezia, per Sogliano è il momento del distacco naturale con Montipò dopo tanti anni, dopo la difficoltosa scorsa stagione, per il suo sostituto occhi sul Genoa, verso il Genoa, dove Nicola Leali ha giocato un buon campionato. Leali, ipotesi concreta per il Verona, piace a Sogliano, piace a Baroni, presto potrebbe partire anche una trattativa concreta che possa poi sistemare la questione del portiere dopo l'addio, certo, di Montipò. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro De Pietro, abbiamo le previsioni del tempo.
17: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
18: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
17: Ancora no, manca l'illuminazione.
18: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
17: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
18: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
19: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
20: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
21: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
20: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi sabato 20 giugno vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, anche sui nostri litorali e poi su Verona, con una temperatura massima fino a 37 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud-sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA, al momento a Verona abbiamo già 27 gradi con cielo sereno.
1: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita, sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati, potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

presidente americano, e Libero, che aveva pochi giorni prima suggellato la pace tra Trump e Meloni, perché questa era un po' la narrativa che il governo, comunque, che Meloni voleva cercare, insomma, di trasmettere, quella cioè di una pace riconquistata e di una Meloni di nuovo pontiera tra l'Europa e gli Stati Uniti, l'aveva suggellato appunto con una sorta di casa di Giulietta in cui Meloni era Giulietta e Romeo era appunto Donald Trump, che si sporgevano entrambi dal balcone. Beh, insomma, oggi corre ai ripari e scrive un'altra cosa. Scrive: Trump è un coglione, non era vero amore. Attacco frontale alla Meloni, al G7 mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Secca replica del premier: sono allibita, si è inventato tutto, l'Italia non implora mai. La sinistra elegge Donald leader del campo largo, governo italiano ridicolo, virgolettato attribuito non si sa bene a chi. E Alessandro Sallusti, che scrive, perché lui proprio che ha dato l'autorizzazione a scrivere a pieno titolo su Libero, Trump è un coglione, dice: spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c'è un altro modo di dirlo, Donald Trump è un coglione, punto. Inutile fare perifrasi, buttarle in politica. È più semplice usare la parola secca, che scommetto ha pensato e pronunciato la maggior parte degli italiani, appresa ieri mattina la dichiarazione fatta dal presidente americano sul suo incontro con Giorgia Meloni al vertice del G7 che si è tenuto nei giorni scorsi in Francia. Se andiamo su Repubblica questa mattina, Trump attacco a Meloni, invece Massimo Giannini fa questa osservazione e dice: le parole con le quali Trump ha liquidato Giorgia Meloni al telefono con l'aria che tira si commentano da sole. Quando anche fosse vero che la Presidente del Consiglio ha cercato in ogni modo di fare una foto con lui al G7 dopo il mezzo divorzio innescato dalle offese del tycoon a Papa Leone, il tono sprezzante che ha usato lo qualifica una volta di più, mai come in questa occasione, a fare pena non è lei, ma lui, la sua sfacciata diplomazia dell'insulto, il suo machismo bugiardo e codardo che, mutuando la vecchia metafora di Robert Kagan, scarica sulla Venere europea la frustrazione del Marte americano per la beffa subita con l'Iran. Questa è l'analisi che fa Massimo Giannini, che va un po' al di là del fatto se Trump sia coglione o meno. Sì, poi che possa anche essere coglione ci sta, non sorprenderebbe. Comunque, Trump-Meloni, scontro totale, lo troviamo invece sulla Stampa, e anche qui Flavia Perina che dice: il bullo ha minacciato, deriso, insultato ogni leader europeo, ma stavolta ha passato il segno che divide la smargiassata politica dall'umiliazione personale. Il cortocircuito finale dei nazionalismi, l'analisi di Giovanni Orsina, che rileva: l'internazionale nazionalista è ovviamente un ossimoro. Come possono mai coordinarsi i nazionalisti se per definizione mettono l'interesse nazionale al primo posto? E sul giornale, tra l'altro, si ricordano anche altri attacchi personali che Donald Trump ha fatto ad altri leader: Prevost un debole, Zelensky un comico, insomma Trump un campione di insulti. Il Fatto Quotidiano invece, insomma, si colloca un po' borderline rispetto a questa lettura, perché dice: la guerra delle ginocchiere, riferendosi alla bagarre in aula scoppiata per questa battuta che poi è stata ritenuta sessista. Poteva anche non essere necessariamente sessista. E premier isolata, risponde per le rime e riceve la solidarietà del Colle e PD, ma teme ritorsioni su dazi e spese militari. Vi leggo anche sul Corriere della Sera l'intervista che è stata fatta a Massimo Cacciari, che dice: Trump è un villano, con una signora non ci si comporta così, la mia solidarietà a Giorgia Meloni. L'ex parlamentare, filosofo Massimo Cacciari, che mai avrebbe usato le parole di Trump, che si qualificano da sole e che sono volgari, dice: ma che per me finiscono lì, montarci un caso serve solo ad alimentarle. Parlando della reazione di Giorgia Meloni all'attacco di Trump, lui non avrebbe nemmeno risposto, perché di fronte a frasi del genere, in un momento storico come questo, alle persone di buon senso dovrebbe soltanto cadere la lingua. I vostri messaggi al 335 60 11 610.

0: Va bene, e allora scriveteli pure appunto in merito a questa vicenda. E, sì, certo, chiederemo ad Azzoni tutto. Sì, tutto, chiederemo ad Azzoni tutto. Se questa è la vostra preoccupazione, non preoccupatevi. Tra pochissimo arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo gli aggiornamenti meteo.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
3: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
4: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
9: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
12: Radio Verona Notizie.
13: Buongiorno dalla redazione. Nell'incendio divampato nel resort di Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana, a confermarlo la Farnesina. Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, perdendo conoscenza inalando monossido di carbonio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il presidente americano, tirando in ballo la premier, dice: «Mi ha implorato di fare una foto con lei». «Sono allibita», la replica di Meloni. «Io e l'Italia non imploriamo mai». Solidale il presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Steve Witkoff, l'inviato di Trump, sta intanto andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I colloqui erano stati rinviati. I pesanti raid di Israele in Libano avevano infatti rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo sul Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Il presidente ucraino Zelensky auspica la ripresa dei colloqui di pace, mentre il presidente americano Trump ribadisce: «Ho risolto 8 guerre e risolveremo anche quella fra Russia e Ucraina». Calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Ancelotti che batte Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Saluta il mondiale la Turchia di Montella che perde 1-0 contro il Paraguay e paga la seconda sconfitta consecutiva. Stati Uniti ai sedicesimi dopo il 2-0 sull'Australia. È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, sia sui nostri litorali che sul lago che a Verona, con temperatura massima fino a 37 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud-sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA. Al momento a Verona il cielo è sereno e abbiamo 27-28 gradi.
12: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona.

0: Sabato 20 giugno, le ultime battute di tempo reale questa mattina, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. L'esame di goletta verde promuove il mare Veneto, tutti gli 11 punti monitorati tra coste e foci dei fiumi risultano entro i limiti di legge, ma Lega Ambiente avverte, la sfida vera si chiama crisi climatica e proprio nelle ultime ore gli ambientalisti sono tornati a protestare contro l'ipotesi di nuove trivellazioni nell'Alto Adriatico, chiedendo invece un'accelerazione sulle energie rinnovabili. Ne parliamo questa mattina con Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, che ha seguito la tappa veneta di goletta verde tra Venezia e Chioggia e che da anni si occupa dei temi legati alla tutela del mare, alla transizione energetica e ai cambiamenti climatici. Buongiorno presidente Lazzaro, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, presidente Lazzaro, partiamo dalla buona notizia. Tutti i punti controllati da Goletta Verde risultano entro i limiti di legge. Possiamo dire che il mare Veneto gode oggi di una buona salute oppure ci sono ancora criticità da tenere sotto osservazione?
1: Ma sicuramente possiamo dire che dal punto di vista della qualità microbiologica, cioè della presenza o assenza di batteri fecali e quindi sintomo di mancata, assente depurazione, le notizie sono buone, perché di questo si sono occupati i volontari dell'associazione di Lega Ambiente, cioè di campionare, monitorare alle foci dei fiumi in particolare la presenza di questi batteri fecali, che sono ciò che può provocare, diciamo, un cattivo stato dell'acqua e problemi per la balneazione.
0: Certo. E per quanto riguarda invece inquinanti e altre sostanze?
1: Inquinanti e altre sostanze, noi sappiamo, in Veneto in particolare Lega Ambiente ha una campagna regionale, si chiama Operazione Fiumi, che monitora lo stato, la qualità dei corsi d'acqua e lo fa anche basandosi sui dati dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, l'ARPAV, e sappiamo, diciamo, che lo stato chimico di molti dei nostri corsi d'acqua non è certamente eccellente.
0: Ne avevamo effettivamente,
1: si riversa anche al mare.
0: Ecco, si riversa in mare, questo è chiaro. Ne avevamo infatti parlato anche la settimana scorsa proprio di questo. Comunque, insomma, mi pare di capire che il bilancio tutto sommato ancora regga.
1: Il bilancio per quanto riguarda la balneazione e la qualità delle acque, diciamo, per i bagnanti del periodo estivo è una buona notizia, anche perché il tema depurazione è uno degli aspetti fondamentali che va affrontato per le acque marine, cioè quello che l'acqua riesca a arrivare depurata dai centri urbani, dai centri abitati, soprattutto quando il carico antropico, quindi la presenza di persone e turisti, è molto più elevata, come ben sappiamo, rispetto, diciamo, a periodi non estivi.
0: Quindi diciamo che su questo fronte sono stati fatti i compiti a casa. Ecco, senta, nel vostro bilancio però, ecco, il tema centrale del vostro bilancio resta la crisi climatica. Venezia è considerata una delle città europee più vulnerabili all'innalzamento del mare e agli eventi estremi. Qual è oggi la principale emergenza che dovremmo affrontare?
1: Beh, a Venezia sicuramente il tema dell'aumento della temperatura, perché i dati sia dell'IPCC, sono degli organi internazionali, ma poi anche quelli riportati a livello territoriale, sempre dall'agenzia regionale, ci dicono che le temperature, l'aumento di temperatura che misuriamo in Veneto, poi in particolare nelle aree costiere e lagunari, è un aumento superiore, circa 60% più alto ogni 10 anni rispetto a quello del resto delle terre emerse del mondo. È un elemento, diciamo, che dobbiamo tenere bene in considerazione, perché significa che l'adattamento non può aspettare oltre, bisogna partire subito con azioni e iniziative che ci aiutino, ecco, a affrontare non in modo emergenziale ma in modo strutturale quella che è un'emergenza crisi climatica.
0: Ecco, senta presidente Lazzaro, in tema di cambiamento climatico, a Chioggia avete esposto lo striscione no trivelle sia alle rinnovabili. Ritenete un errore strategico quello di tornare a cercare gas nell'Alto Adriatico? Quali scelte dovrebbero essere fatte per garantire comunque una fornitura di energia, un mix energetico che non sia intermittente come spesso sono solare ed eolico?
1: Beh, se parliamo di crisi climatica, di aumento della temperatura e di condizioni, diciamo, di crisi da questo punto di vista, è perché, ce lo dice la scienza, l'intervento umano, l'impatto antropico, le estrazioni di gas fossili, di fonti appunto non rinnovabili, è l'elemento centrale che sta provocando questa condizione. Quindi non possiamo pensare di adattarci e basta, che sicuramente dobbiamo farlo, ma dobbiamo anche mitigare significa cambiare modello di sviluppo dal punto di vista in particolare energetico, e quindi investire secondo noi nelle fonti fossili, nell'estrazione di gas, oltre ad essere un grave danno per quanto riguarda le possibili ripercussioni sull'ambiente naturale. Ricordiamo, insomma, il delta del Po, la zona di fronte a Chioggia, un po' più a sud sì. è stata soggetta negli anni a passato, diciamo, a importante trivellazione di gas che ha provocato la subsidenza, cioè sì. l'abbassamento dello strato del livello del suolo, e se contemporaneamente si alzano i mari, sempre a causa della crisi climatica, sempre a causa dell'utilizzo delle fonti fossili, ci rendiamo conto che diventa un mix micidiale per quei territori che già oggi si trovano a soffrire condizioni veramente estreme dal punto di vista dell'essere sotto il livello sì. del medio mare.
0: Quindi c'è anche un problema geologico, voi dite, oltre che chiaramente...
1: Assolutamente sì, qualche anno fa è stato fatto anche un ricorso sia dall'associazione ambientalista, da Legambiente in primis, che da tanti amministratori territoriali, dal Parco Regionale Delta del Po, quindi insomma dai sindaci che compongono quell'ente regionale, con anche degli studi da parte di Regione Veneto che mettevano in evidenza come non ci sia per niente assolutamente la certezza che riprendere le estrazioni a largo delle nostre coste possa essere, diciamo, innocuo per quel che riguarda appunto i fenomeni della subsidenza.
0: Ecco, se
1: raccontare poi il tema della fauna marina, insomma, ecco, che è un
0: sì,
1: altro elemento.
0: Sì. Ecco, se la stessa Regione Veneto appunto nei propri studi diciamo dà ragione a questa tesi, a queste preoccupazioni, voi chiedete però allo stesso tempo alla Regione di bloccare queste operazioni di estrazione in mare, o no?
1: Beh, certo che sì, perché ci sembra un po' strano che la mano sinistra non sappia quello che fa la mano destra, visto che al governo invece si continua a puntare sulle possibili estrazioni di gas metano, non è del tutto sopita questa opportunità, nonostante la vittoria nel ricorso appunto di tanti amministratori e delle associazioni ambientaliste, però ecco, è ancora pendente sulle nostre teste questa possibilità. Noi chiediamo quindi, e lo abbiamo fatto insieme a tanti amministratori, che il governo chiarisca la sua posizione e che dica un no definitivo a questa opportunità, anche perché stiamo parlando, lo ricordiamo sempre, veramente di quantità limitatissime di gas metano che potrebbe andare a aiutare il nostro mix energetico. Mentre nel frattempo, per tornare alla sua domanda iniziale, sì. Cosa dovremmo fare? Dovremmo liberare l'installazione delle fonti rinnovabili.
0: Sì.
1: Certo, la Regione Veneto è in una, diciamo, discreta posizione di installazione al momento, siamo tra le regioni del paese che hanno fatto di più, però c'è anche da dire che siamo una delle regioni più produttive, più energivore in assoluto, certo. anche più densamente popolate, quindi la domanda di energia è una domanda che non è indifferente rispetto alla necessità anche di costi per il cittadino rispetto alle bollette.
0: Certo.
1: Oggi le fonti fossili, oltre ad avere problemi ambientali, hanno anche problemi nettamente economici, perché l'approvvigionamento da altri, l'abbiamo visto da dopo, diciamo, dopo il Covid, con il conflitto in Ucraina, in Russia, i costi dipendono, diciamo, dell'importazione delle fonti fossili,
0: dipendono da
1: dinamiche veramente geopolitiche,
0: insomma,
1: anche di guerra,
0: certo.
1: che non possiamo alimentare.
0: Se si riuscisse a raggiungere
1: le rinnovabili, certo. è l'unica strada.
0: Se si riuscisse a raggiungere l'indipendenza e la sicurezza energetica con un maggiore apporto delle rinnovabili, sicuramente saremmo già più in sicurezza. Io ringrazio il presidente di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, di essere stato con noi, di averci illustrato intanto il bilancio della salute dei nostri mari, che insomma comunque ci fa tirare un sospiro di sollievo, e anche insomma gli abbiamo dato anche l'opportunità appunto di lanciare questo vostro appello, questa vostra campagna di sensibilizzazione che state facendo appunto contro le trivelle. Le auguriamo intanto una buona giornata e un buon weekend, presidente Lazzaro.
1: Anche a voi e a tutti voi, arrivederci, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona e non finisci mica qui, perché tra poco appunto ci occuperemo del meteo per capire come sarà il nostro weekend, ma non solo, anche i giorni a venire.

0: Flash alle 8:52 minuti e 30 secondi su Radio Verona. Un attimo, perché si è interpolata una cosa che non doveva partire adesso, ma non c'è nessun problema, siamo qui, stavamo dicendo, e come sapete arriva il picco del caldo, 37 gradi si arriverà oggi a toccare, e c'è una corsa anche ovviamente ai ventilatori, così come titola il giornale d'Arena. Ma cerchiamo di aggiornarci proprio con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, che è collegato con noi. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
1: Ciao Luca, buongiorno e buon caldo anche agli ascoltatori.
0: Certo, allora che cosa succede intanto in questo weekend e poi come sarà anche la settimana prossima?
1: Beh, intanto buon caldo, perché ne avremo per parecchio, probabilmente per tutta la prossima settimana. Non ci sono novità da questo punto di vista. Quello di domani sarà uno dei due giorni del primo picco, nel senso che l'onda calda attualmente in atto raggiungerà fra domani e lunedì il suo picco, per iniziare ad affievolirsi parzialmente, molto parzialmente, a partire da martedì, mercoledì, quando perderemo al massimo un paio di gradi rispetto alle temperature che stiamo registrando.
0: Okay.
1: Quello di domani sarà un giorno astronomicamente importante. Domani alle 10 ci sarà il solstizio dell'estate, entriamo astronomicamente nella nuova stagione. In realtà ci siamo dentro da parecchio,
0: sì,
1: siamo
0: sì.
1: Nel cuore della seconda gigantesca ondata di caldo, ce n'era stata, ricorderete, un'altra alla fine di maggio. Ci aspetta un lunghissimo periodo bollente, tanto che i modelli fisico-matematici non vedono attualmente la fine dell'onda calda, cioè le attuali temperature sostanzialmente sono destinate a protrarsi per tutto il mese di giugno e probabilmente anche per i primi giorni di luglio. Alla lunga qualcosa cambierà, ma non aspettiamoci alcun tipo di rinfrescata, se non altro per tutta la prossima settimana. Poi vedremo cosa accadrà negli ultimissimi giorni del mese, ma io ritengo che non ci sarà alcuna svolta da questo punto di vista.
0: Ecco, quindi insomma, sì, giustamente, ecco, la corsa ai ventilatori paventata questa mattina dalle prime pagine dei giornali, effettivamente c'è tutta, ecco. Se poi, ecco, e insomma, intanto io ti ringrazio per questo quadro che ci hai dato. Vorrei chiudere con una nota un po' malinconica: il solstizio d'estate vuol dire che da poi, dal giorno successivo, le giornate cominciano ad accorciarsi.
1: Sì, in realtà inizieranno ad accorciarsi solamente al mattino, perché la perdita di giornata la sera è posticipata al 5-10 di luglio. Cominciamo a perdere un minuto di giornata al mattino, l'alba è attorno alle 5:25-5:28, la sera invece il tramonto è alle 21:10, 21:07, 21:10,
0: sì,
1: e tale rimarrà fino al 10 di luglio. Ecco, l'onda calda si ciba anche della lunghissima durata della giornata, 14 ore di sole, quindi i 36-37 di oggi, i 37-38 di domani e di lunedì hanno una base molto forte,
0: certo,
1: sulla durata dell'insolazione, ma farà di più ovviamente l'aria africana in arrivo in quota e soprattutto la compressione dell'aria tipica delle zone di alta pressione. Farà notizia soprattutto in Francia il caldo: nella valle della Loira e nella valle della Gironda sono previste temperature anche superiori ai 40 gradi, che per quelle zone sono davvero record.
0: Certo,
1: assoluto.
0: Certo, insomma, ricordiamo anche i problemi di salute che si sono verificati anche negli anni scorsi anche in Francia, proprio per queste ondate di caldo, anche i richiami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'Europa di porre più attenzione proprio per cercare di creare maggiore resilienza nella popolazione proprio a causa di queste ondate di caldo. Io ringrazio Alessandro Azzoni di essere stato con noi, il nostro previsore meteo, giornalista dell'Arena, e ti auguriamo un felice weekend.
1: Ciao, ciao Luca, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
3: Galassia!
2: Lì per risparmio, per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Passaguard, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. Con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
0: Si chiude Tempo Reale che torna lunedì mattina alle 7. Vi auguro un felice weekend. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, poi Nadia De Nicolò.
13: Sono le 9 in punto.
14: Ora esatta, in collaborazione con...
15: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
14: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. La tragedia nella Repubblica Dominicana, dove una turista italiana è morta dopo l'incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach di Bayahibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione. Intanto proseguono i rientri dei connazionali. Oggi atterrano al Catullo 130 passeggeri, altri 80 italiani partiranno domani. La Farnesina assicura che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
14: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È sabato 20 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Un'aggressione brutale avvenuta un anno e mezzo fa è costata ad un giovane veronese un'invalidità permanente. Dopo una lunga indagine della squadra mobile, tre giovani sono stati arrestati giovedì e posti ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Un quarto indagato è ancora ricercato. Sentiamo Silvia Beltrami.
16: Una trappola all'appuntamento ai bastioni di via Maroncelli alle 8:30 di sera a gennaio. La vittima, un 23enne veronese incensurato, viene subito accerchiato da 4 giovani conoscenti. Hanno tra i 20 e i 25 anni, un pakistano, un dominicano, 2 italiani con piccoli precedenti legati allo spaccio. Lo colpiscono ripetutamente al volto con calci e pugni. Non contenti, utilizzano anche un tirapugni in metallo, procurandogli la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti. Rapinano del contante che ha addosso degli effetti personali, lo lasciano sanguinante a terra, ma poi lo spingono giù per il terrapieno. Volevano farlo precipitare in strada, in 4 contro 1. 3 li hanno arrestati gli agenti della squadra mobile di Verona al termine di un'indagine durata 1 anno e mezzo. Il quarto è al momento irreperibile. L'accusa ha tentato omicidio e rapina aggravata.
17: La vittima ha subito delle lesioni permanenti, ha un'invalidità, è stato aggredito con un tirapugni e effettivamente si tratta di un tentato omicidio e che non si è perfezionato per un caso fortuito, perché la vittima al termine del pestaggio è stato lanciato dai bastioni e solo per un puro caso non è morto, perché ha avuto la fortuna, se così vogliamo dire, di rimanere impigliato con una gamba ad una sporgenza e quindi la precipitazione è stata in parte attutita.
0: Secondo giorno di esami ieri per i circa 7.500 studenti veronesi impegnati con la maturità, per ogni indirizzo una prova diversa affrontata tra aule e corridoi resi ancora più difficili dal caldo intenso di queste ore. Il servizio di Valentina Burati.
18: Aglieta bianca per scaramanzia?
19: Beh, per forza, sì.
18: Ha funzionato?
19: No, purtroppo.
18: Hai qualche rito scaramantico tu?
20: Non più di tanto, in realtà no. Dormire presto e essere concentrati di prima mattina, una buona colazione.
18: Fra riti scaramantici e momenti di tensione se ne va anche la seconda prova della maturità 2026, quella diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico la versione di latino con quintiliano.
21: Poteva andare peggio, come ho detto, però comunque aveva delle insidie, era anche abbastanza lunga, quindi diciamo da analizzare bene.
22: Ci aspettavamo Seneca, almeno noi, parlo come classe, o comunque un Cicerone, qualcosa di un po' più soft.
18: Cosa hai scritto sulla musica e sul suo valore?
20: Allora, io sulla musica mi sono ripreso un po' da quello che diceva il testo della versione, ho collegato filosofi come Schopenhauer e le vie di fuga dal suo dolore, e riguardava anche la domanda alla società contemporanea, e ho scritto che ormai la musica è diventata un prodotto di consumo che le persone non ascoltano più con dedizione, ma lasciano solamente come sottofondo.
18: Diritto ed economia politica per il liceo economico-sociale, la scrittrice Zadie Smith, gli OGM Antonio Guterres, protagonisti della traccia d'inglese e linguistico, l'alfabetizzazione digitale a scienze umane e poi le prove specifiche per i tecnici. Quesiti diversi, stessa emozione.
23: Era diritto economia, quindi cioè, chi ha studiato è andato sicuramente bene, però c'erano alcuni quesiti molto complessi da svolgere, quindi era un po' più o meno.
0: Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha ricevuto ieri la tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani. La consegna è avvenuta da parte del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo e dei dirigenti dell'Associazione Partigiana Veronese. In una nota l'ANPI parla di un percorso comune sui temi della pace e della dignità della persona e delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Lutto nel mondo della cultura veronese, è morto Roberto Totola, attore, regista e formatore tra i protagonisti del Teatro Scaligero, figlio d'arte, fondò con Marina Furlani l'associazione Punto in Movimento e diede vita ad importanti progetti di inclusione attraverso teatro, danza e cinema. Per decenni è stato un punto di riferimento per generazioni di attori e per la crescita culturale della città. Era l'ultima notizia, adesso il traffico.
24: Viabilità.
0: Sulla 22 del Brennero ora non è più la carreggiata sud interessata da code per traffico, ci sono invece rallentamenti in carreggiata opposta, dunque verso nord tra Affi e Trento. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
24: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
25: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
26: Buon sabato e buon weekend a tutti da Roberto. Eccoci al 20 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Parecchie cose vi hanno stufato. Il fatto è che non vi sentite appagati né in campo professionale né in quello sentimentale, e questo potrebbe indurvi a prendere decisioni impulsive. Toro, un momento di perplessità non nuoce affatto al vostro stile di vita sempre metodico e scrupoloso. Osservate il comportamento delle persone che vi circondano prima di agire. Gemelli, cercate di programmare ogni aspetto della vostra attività. Vi costerà un po' di fatica in più, ma ne varrà la pena. Se siete innamorati, potrete contare su una bella intesa sentimentale. Cancro, vi attende una buona giornata ricca di soddisfazioni in tutti i campi, meno che in amore. Avrete un notevole senso del denaro e questo potrà esservi molto utile negli investimenti. Leone, una spesa imprevista peserà sul bilancio e forse dovrete rinunciare a qualche svago per far quadrare i conti. Non buttatevi giù, troverete sicuramente il modo di aggiustare tutto. Vergine, quelli che tra di voi sono più dotati di spirito di iniziativa, di inventiva e di coraggio, si troveranno di fronte a occasioni importanti. Bilancia, la sorte vi mette sul piatto doni sontuosi, meritato premio per il vostro impegno professionale. Farete comunque faville anche in amore. Scorpione, giorno positivo per gli stacanovisti, per quelli dotati di notevole forza di volontà e senso di responsabilità. Riusciranno ad ottenere risultati gratificanti. Sagittario, provate a dare ascolto alle persone che vi circondano e che fanno parte integrante del vostro ambiente. Se continuerete a isolarvi, finirete con il ritrovarvi soli e non vi piacerà. Capricorno, con tanti astri positivi sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Qualcuno vi farà il filo e vi corteggerà spudoratamente. Acquario, giornata nervosa. Evitate di intervenire e prendere posizioni in una questione che ha bisogno di tempo per essere chiarita e risolta. Pesci, oggi primeggerete in quasi tutti gli ambiti della vostra vita. Non accontentatevi del lieve aumento di volume dei vostri affari, ma create i contatti giusti da sviluppare nei prossimi giorni. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon sabato a tutti.
24: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
27: Radio Verona.
28: Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: E ci siamo, le emozioni del passato che tornano in apertura di ogni ora su Radio Verona, anche in apertura di Giravoce del nostro sabato mattina da vivere insieme. Buongiorno, bentrovati, era un altro flashback. Grazie alla nostra redazione per averci accompagnati finora. Ora tocca a noi insieme fino alle 13.

0: capelli combatti.
1: La mattinata di Radio Verona, il sabato mattina di Radio Verona dedicato ai tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia. Buongiorno, siete con Nadia De Nicolò. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate: 335 60 11 610 per scriverci, interagire con noi. RadioVerona.it è il nostro sito, la nostra app, basta cercare Radio Verona. Vi ricordo anche che potete ascoltarci per tutto il nostro territorio quando e come volete in DAB. Non è finita qua, ci sono le pagine social Instagram e Facebook che potete utilizzare per commentare tutto ciò che noi postiamo. Tra poco iniziamo parlando di Tregnago, sì, perché il centro di Tregnago sarà animato in questi giorni dalla festa e mostra della ciliegia d'oro.

0: il sabato mattina di Radio Verona dedicato agli eventi da vivere oggi, domani e non solo a Verona ma anche in provincia. Andiamo subito a Tregnago, in questa bella location dove si svolge la Ciliegia d'Oro 2026, 65esima mostra provinciale. Sì, perché il centro di Tregnago è animato da questi giorni ricchi di appuntamenti tra tradizione, musica, gastronomia e tante iniziative, un po' per tutte le età. Oggi la festa prosegue con uno spettacolo di chimica pensato sia per adulti che per bambini, una giornata in cui gli stand gastronomici ovviamente saranno attivi in serata dalle 19. La serata poi si concluderà con la musica, le atmosfere, i grandi successi degli anni 2000. Domani la giornata sarà ricchissima di iniziative, inizierà già alle 9 del mattino, partirà con un'escursione naturalistica tra sentieri e strade sterrate. Gli stand gastronomici apriranno alle 11.30 per pranzo, nel pomeriggio alle 14.30 partirà un itinerario motociclistico sulle strade della Lessinia, alle 16.30 si terrà la premiazione dei lettori della biblioteca comunale. Uno dei momenti centrali di questa bella manifestazione da vivere insieme sarà la consegna del riconoscimento alla Ciliegia d'Oro 2026 in programma alle 17. La festa poi continuerà anche lunedì, si concluderà proprio lunedì, dopo la riapertura serale degli stand enogastronomici potremo vivere una serata a suon di liscio. Noi tra poco torniamo in redazione perché in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Via imminente per i negoziati tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sul programma nucleare di Teheran. L'inviato di Trump, Witkoff, è in viaggio verso la Svizzera dove è previsto l'avvio del primo round di colloqui con la Repubblica Islamica. Ci sarà anche Araghchi. In Libano 5 morti nei raid israeliani nel sud nonostante la nuova tregua. E intanto sui media internazionali tiene banco lo scontro tra Meloni e Trump. Il botta e risposta tra il presidente americano e la premier italiana con il conseguente annullamento della visita di Tajani negli Stati Uniti monopolizza l'attenzione sia in Europa che oltreoceano. Meloni asfalta Trump, titola il New York Post. È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria causata dal fumo di un incendio che ieri ha distrutto gran parte di un resort a Bahia Hibe sulla costa sudorientale della Repubblica Dominicana. La conferma arriva anche dalla Farnesina. Il calcio, con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho, 46 anni, riparte dalla Serie C. Firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Radio Verona.
1: Il sabato mattina di Radio Verona, sabato dedicato alle opportunità che possiamo vivere insieme nel nostro territorio. Ce ne sono davvero tante anche in questo weekend, anche in questo fine settimana, tantissime le sagre, tanti eventi come la Notte Rosa a Bovolone, una serata straordinaria per raccogliere l'estate insieme. Il parco del municipio di Bovolone questa sera si trasformerà in una grande festa all'aperto, aperta a tutti, nei giardini comunali, nel piazzale si terrà la Notte Rosa, una festa di inizio estate organizzata dal comune e dalla Proloco, con la possibilità di ascoltare ottima musica, di ballare, di assaporare il meglio dell'enogastronomia del territorio e di fare anche shopping. Presenti street food, stand gastronomici che offriranno piatti tipici e prelibatezze locali durante tutta la serata, tanta musica e animazione e tanti gadget per tutte le donne che indosseranno un capo rosa. Quindi Notte Rosa a Bovolone si inizia questa sera alle 18:30.

così caldo nel nostro territorio, a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda. Lo stiamo scoprendo insieme nel nostro sabato mattina in diretta. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò e stiamo scoprendo proprio le varie opportunità, ce ne sono davvero tantissime. Come dicevo, un intero weekend all'insegna delle eccellenze enogastronomiche, artigianali e culturali della Val Squaranto, sia quest'oggi che domani. Il circolo Primo Maggio di Montorio ospita la prima edizione della mostra mercato Squaranta. È una mostra mercato particolare per far valorizzare a tutti quanti noi, far conoscere a tutti quanti noi, per valorizzare uno dei territori più autentici e suggestivi della provincia di Verona. Un'altra bella opportunità da vivere proprio per tutto il fine settimana, sia quest'oggi che domani. Siamo a Montorio in via Lanificio con ingresso libero. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. In arrivo un altro ampio spazio informativo.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che giungono da Verona e dalla provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Tre cittadini rumeni, due uomini e una donna, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a San Bonifacio con l'accusa di una serie di furti ai danni soprattutto di anziani. Secondo gli investigatori agivano con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, sottraendo gioielli e oggetti di valore dopo aver distratto le vittime. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati beni ritenuti provento di furto e oltre 37.000 euro in contanti. Per tutti il GIP di Verona ha disposto il carcere. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. La tragedia nella Repubblica Dominicana, dove una turista italiana è morta dopo l'incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicos Beach di Bahia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione. Intanto proseguono i rientri dei connazionali, oggi atterrano al Catullo 130 passeggeri. Altri 80 italiani partiranno da Santo Domingo domani. La Farnesina assicura che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza. Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il comune ha approvato il progetto di fattibilità per tre interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Inaugurato a Gazzo Veronese il primo hub italiano del biometano, l'impianto di Italgas, costato circa 2 milioni di euro, raccoglierà gas verde prodotto da 4 impianti del territorio fino a 12 milioni di metri cubi l'anno, sufficienti per circa 13.000 famiglie. Grazie alla tecnologia di reverse flow, l'energia in eccesso potrà essere immessa nella rete regionale e nazionale. Presente all'inaugurazione istituzioni locali e vertici dell'azienda. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polisportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. Lutto nel mondo della cultura veronese, è morto Roberto Totola, attore, regista e formatore tra i protagonisti del Teatro Scaligero. Figlio d'arte, fondò con Marina Furlani l'associazione Punto in Movimento e diede vita ad importanti progetti di inclusione attraverso teatro, danza e cinema. Per decenni è stato un punto di riferimento per generazioni di attori e per la crescita culturale della città. È tutto, ora le previsioni del tempo, le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, sabato 20 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico, sui litorali e sul lago, cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, sole splendente per l'intera giornata. Temperatura massima a 37 gradi, minima a 24. Venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud-ovest. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona.
1: La musica del passato che apre ogni ora su Radio Verona sono i nostri flashback. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia. Sagra della Croce Bianca, continuiamo a parlare di appuntamenti che riguardano il weekend, giornate quelle che ci aspettano sia quest'oggi che domani, fino al 23 di giugno, con tanti appuntamenti che animano il quartiere, con intrattenimento, specialità gastronomiche e tante iniziative benefiche. Sagra da vivere a Verona, che da oltre mezzo secolo rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da tutta la comunità cittadina. Tra poco ci spostiamo, andiamo a Sant'Anna d'Alfaedo, dove potremo vivere il palio degli gnocchi della Lessinia.

0: Il weekend di Radio Verona, ancora ben trovati, buon caldo fine settimana a tutti quanti voi. Stiamo curiosando tra i tanti eventi da vivere nel territorio. A Sant'Anna d'Alfredo c'è un'altra opportunità? Sì, perché Sant'Anna d'Alfredo è pronta ad accogliere la 10ª edizione del Palio degli Gnocchi della Lessinia, in programma domani negli spazi dell'ex base NATO, manifestazione che ormai è un appuntamento fisso del territorio e celebra uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica, coniugando competizioni culinarie, valorizzazione delle eccellenze locali e tanto tantissimo intrattenimento. Manifestazione che avrà inizio alle 12 con l'apertura degli stand enogastronomici, dove si potranno gustare tante specialità locali, e a seguire il pomeriggio sarà animato dalla musica live, dalla musica dal vivo, un'altra opportunità per vivere una domenica diversa in famiglia con gli amici.
1: Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi. E questa stanza senza te sembra un diario vuoto, e mille pagine da scrivere, guardo una foto e tremo.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

fine settimana ricchissimo, praticamente ci sono sagre un po' ovunque a Verona, in provincia, sulla sponda veronese del lago di Garda, ma anche in Valpolicella. Tra poco parleremo della sagra di San Pietro in Cariano. Nel frattempo in arrivo un'altra edizione aggiornata informativa nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad un amico di 18 anni rimasto ferito, quando per cause ancora da chiarire il mezzo si è scontrato con un SUV, fuggiti gli occupanti dell'auto. Regge la fragile tregua tra Iran e Stati Uniti, nonostante i raid israeliani di questa notte contro il Libano. Witkoff e Kushner, gli inviati della Casa Bianca, si sono recati in Svizzera per discutere del nucleare della Repubblica Islamica, che avverte: siamo pronti a procedere con le trattative se Washington dimostra serietà. Continua a far discutere l'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Non credo sia finita qui, avrebbe detto secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. E intanto il ministro Tajani annulla la visita a Miami. La Farnesina ha confermato il decesso di una cittadina italiana di 46 anni coinvolta nell'incendio di un resort a Santo Domingo in zona Baia Hibe. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. 9 i feriti nel rogo. Calcio: il Brasile si sbarazza di Haiti e vola in testa alla classifica del girone C a pari punti con il Marocco, che vince 1-0 contro la Scozia. Nel gruppo D gli Stati Uniti si sbarazzano dell'Australia 2-0 e si qualificano in sedicesimi con un turno d'anticipo. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia di Montella viene sconfitta anche dal Paraguay 1-0 e viene eliminata dal Mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

A San Pietro in Cariano, in Valpolicella, in provincia di Verona, questo weekend inizia la sagra patronale ai giardini pubblici di Via Mara e continuerà fino al 28 di giugno. Sagra che ci farà gustare il meglio grazie agli stand gastronomici, ma non solo, con tanta musica e ballo ogni sera a partire dalle ore 21. Inoltre c'è anche la pesca di beneficenza. Fino al 28 giugno, a partire da questo weekend, sagra del patrono a San Pietro in Cariano.

Spostiamoci un pochino, andiamo a Garda, dove questo weekend, proprio sulle rive del lago, si apre la festa delle fate, un piccolo mondo sospeso dove arte, natura e immaginazione si intrecciano. Il lungo lago Regina Adelaide di Garda diventa un villaggio incantato per tutto il fine settimana, con un percorso fatto di artigiani, tantissimi artisti, viandanti che porteranno opere, racconti, saperi per la festa delle fate. Un'altra bellissima opportunità da vivere anche in famiglia. A Fumane, torniamo in Valpolicella, fino al 21 giugno presso il Giardino degli Ulivi della parrocchia ci sarà l'edizione 2026 di Fumane in Festa. Durante la manifestazione sono presenti stand gastronomici, numerose attività di intrattenimento, concerti, musica live, DJ set, spettacoli di danza e ci sarà anche una rassegna campanaria. Tra poco insieme torniamo in redazione per aggiornarci sugli ultimi fatti accaduti a Verona in provincia. A seguire continueremo a scoprire le tante opportunità e tanti eventi per questo.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sottolinea la nostra redazione. Cos'è accaduto a Verona? Cos'è accaduto in provincia? Lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. 3 cittadini rumeni, 2 uomini e una donna sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a San Bonifacio con l'accusa di una serie di furti ai danni soprattutto di anziani. Secondo gli investigatori agivano con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, sottraendo gioielli e oggetti di valore dopo aver distratto le vittime. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati beni ritenuti provento di furto e oltre 37.000 euro in contanti. Per tutti il GIP di Verona ha disposto il carcere. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Sabato 20 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Atteso alle 12.50 al Catullo un volo proveniente da Santo Domingo che potrebbe riportare a Verona parte dei turisti coinvolti nell'incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicos Beach di Baia Ibe in Repubblica Dominicana. Nel rogo è morta una turista italiana colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione. La Farnesina riferisce che gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza. Nonostante una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, famiglie, autonomi e piccole imprese venete hanno beneficiato di circa 3 miliardi di euro di tasse in meno negli ultimi 4 anni. A sostenerlo è la CGA di Mestre, secondo cui l'aumento del gettito è dovuto soprattutto alla crescita dell'occupazione e al maggiore contributo fiscale richiesto a grandi imprese, banche e assicurazioni. Il coordinatore ufficio studi CGA, Paolo Zabeo.
5: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani in tasca alle famiglie e alle piccole imprese. In Veneto, ad esempio, queste ultime hanno beneficiato di un taglio delle tasse di circa 3 miliardi di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 77.000 sono veneti. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto all'inizio legislatura.
4: Dal 1 luglio Alessandro Bordin sarà il nuovo direttore della ATO Veronese, l'ente che governa il servizio idrico integrato in città e provincia. La nomina è stata approvata dall'Assemblea dei Sindaci. Come sottolinea la ATO Veronese, Bordin raccoglierà il testimone di Luciano Franchini e seguirà dossier strategici come investimenti PNRR, qualità del servizio e aggiornamento delle tariffe. Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto di 2 milioni e 900 mila euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Il teatro veronese piange Massimo Toto, l'attore, regista, formatore e performer scomparso a 61 anni. Figlio d'arte, fin da bambino aveva calcato i palcoscenici delle compagnie fondate dal padre Giorgio. Dopo la sua scomparsa guidò la compagnia teatrale Giorgio Totola, firmando spettacoli premiati anche a livello nazionale e internazionale. Con noi Marina Furlani è stato tra i protagonisti della crescita di Punto in Movimento e di Fonderia Aperta Teatro, importante realtà culturale veronese. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: I grandi successi del passato che tornano ogni ora su Radio Verona. Ancora buon sabato a tutti quanti voi. Stiamo curiosando tra le tante, tantissime opportunità che possiamo vivere in questo fine settimana. Ce ne sono davvero tante. Sagra di San Giovanni Battista al castello di San Giovanni Ilarione, che continuerà per tutto il fine settimana. Il castello di San Giovanni Ilarione fa da cornice all'edizione 2026 della tradizionale Sagra di San Giovanni Battista. C'è la mostra delle ciliegie, dedicata a uno dei simboli del territorio. A disposizione gli stand enogastronomici, che offriranno specialità tipiche della cucina locale da gustare tutti insieme. Sagra di San Giovanni Battista anche a Oppeano, giunta alla 66esima edizione, manifestazione fortemente radicata nella tradizione locale, che animerà il centro sportivo. Il tutto fino a lunedì, offrendo delle serate all'insegna della convivialità, della buona tavola e dell'intrattenimento. Continuiamo a parlare dei tanti eventi da vivere in questo fine settimana tra pochissimo.
0: Radio Verona.

Fatti continuano gli eventi anche al Mura Festival presso il Bastione San Bernardino. Questa sera uno spettacolo internazionale, Cores de Bahia, mentre domani si chiuderà la giornata del Mura Festival con un concertone in occasione della Giornata Europea della Musica, e domani sera saremo live anche noi di Radio Verona. Inoltre domani in giornata torna il Mura Sana Yoga Day, appuntamento ormai di casa all'interno del Mura Festival. Lungo il Parco delle Mura ci sarà questa giornata interamente dedicata allo yoga, gratuita e aperta a tutti.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo, e paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A, approfittane ora.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.600.

La musica più bella, quella dell'estate 2026, che suona sulla prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Domani il Conservatorio dall'Abaco di Verona presenta il concerto inaugurale della rassegna I concerti del Chiostro 2026. Rassegna che sarà inaugurata dall'orchestra di fiati del Conservatorio di Verona. E a proposito di musica, Casteldazzano ospita delle serate di musica live e solidarietà con l'edizione 2026 della manifestazione Azzano Live, evento ingresso gratuito che si terrà anche oggi e domani nel suggestivo parco Le Sorgenti del Castello, immerso nel caratteristico paesaggio delle risorgive del territorio veronese. Noi tra poco torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. Fuggiti gli occupanti del SUV. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale. Nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah, almeno 6 le vittime. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. Giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre, fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie e persecuzioni. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: la storia testimonia che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la forza della pace. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio del 2026, secondo le autorità sanitarie. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il ciclone di Tuà dello scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti, favorendo la proliferazione delle zanzare. Gli ospedali sono sotto pressione. In Italia il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese a maggio è cresciuto del 3% su base annua, segnando l'aumento maggiore dal novembre 2022 e consolidando l'espansione iniziata a marzo 2025. Lo scrive l'ABI nel rapporto mensile. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record del salto degli anni 90, torniamo insieme. Altro evento da ricordare è una 4 giorni dedicata al barbecue americano a Peschiera del Garda e continuerà per tutto il weekend. Forte Papa a Peschiera del Garda è il palcoscenico di una manifestazione interamente dedicata alla tradizione del barbecue statunitense. La suggestiva location veronese fa da cornice a delle giornate all'insegna della gastronomia, con un focus particolare sulle tecniche della affumicatura. L'evento offre un ricco percorso culinario basato su carni selezionate e preparazioni tipiche della cultura gastronomica americana. Oggi gli stand saranno accessibili anche a pranzo alle 11.30, oltre che questa sera alle 19.30. La giornata di quest'oggi a Peschiera del Garda proseguirà con l'appuntamento musicale delle 22 con il September Groove. Nel pomeriggio invece con un set speciale in vinile con tanta musica da ballare. Domani la manifestazione si concluderà con una doppia apertura degli stand gastronomici, sempre a pranzo e anche a cena alle 19.30, e alle 22 ci sarà un altro DJ set per chiudere in bellezza queste giornate di gusto e

ancora buon weekend, buon caldo sabato, buon solstizio d'estate. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Continuiamo a curiosare tra le tante opportunità da vivere nel nostro territorio proprio in questo fine settimana. E proprio questa sera, a partire dalle 19.30, c'è un bel evento a Veronetta. Veronetta torna alla cena in piazza per il solstizio d'estate. È una grande tavolata per celebrare l'arrivo della bella stagione dell'estate. In piazza Santa Toscana ci sarà questa grande cena all'aperto, un evento, la cena solstizio dell'estate di Veronetta, che nasce con il desiderio di animare il cuore del quartiere e creare un momento di festa per tutta la comunità. Nel corso dell'evento sarà proposta una grande tavolata sotto le stelle per riscoprire il piacere di cenare insieme e all'aperto.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
14: Torniamo insieme in redazione e scopriamo quali sono le ultime notizie che giungono proprio dal nostro territorio. Edizione informativa, quella in arrivo completata dalla viabilità.
15: Sono le 12 in punto.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
18: I specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
16: Verona Top News.
19: Bentrovati e bentrovate. Tre cittadini rumeni, due uomini e una donna, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a San Bonifacio con l'accusa di una serie di furti ai danni soprattutto di anziani. Secondo gli investigatori agivano con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, sottraendo gioielli e oggetti di valore dopo aver distratto le vittime. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati beni ritenuti provento di furto e oltre 37.000 euro in contanti. Per tutti il GIP di Verona ha disposto il carcere. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
19: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. A Gazzo Veronese nasce il primo hub italiano del biometano, un impianto innovativo di Italgas che raccoglie e mette nella rete nazionale il gas verde prodotto sul territorio. Sentiamo come funziona nel servizio di Giovanni Salvatori con la voce di Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti.
20: Passa dal sud della provincia veronese la trasformazione della produzione e distribuzione di gas nell'era delle tensioni internazionali e della corsa all'autonomia energetica. A Gazzo Veronese Italgas ha inaugurato un impianto di Digital Reverse Flow. Tradotto, si tratta di un sistema di raccolta del biometano in eccesso prodotto da aziende e circuiti locali che lo comprime e lo invia verso la rete di trasporto regionale e nazionale.
21: L'impianto di Gazzo Veronese nasce con l'intento di diventare il primo hub del biometano in Italia, quindi la selezione, la scelta deriva essenzialmente dal fatto che proprio in questa zona sono stati realizzati ben 4 impianti di biometano da produttori terzi assolutamente indipendenti da Italgas. Tutti e 4 avevano bisogno di iniettare il loro gas nelle reti di distribuzione, quindi in ottica di razionalizzazione, efficientamento e quindi anche riduzione dei costi per la collettività, abbiamo deciso di disegnare un progetto innovativo.
20: Da biomasse agricole, reflui della zootecnia, sottoprodotti agroalimentari potranno derivare fino a 12 milioni di metri cubi l'anno di gas, quanto basta per soddisfare i bisogni di circa 13.000 famiglie. Una scelta nella direzione dell'indipendenza energetica, dati alla mano. Gli impianti ad oggi in costruzione in Italia consentono una produzione di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, che quasi pareggia quella nazionale di idrocarburi. Nel 2050 la stima è di un quarto del consumo nazionale coperto da biometano. L'investimento rientra nel piano di Italgas, primo operatore in Europa nella distribuzione di gas naturale, partecipato per il 40% dallo Stato attraverso Snam e Cassa Depositi e Prestiti, che sul Nord-Est ha investito 200 milioni solo nell'anno in corso, conta 75 nuovi assunti e altri ne cerca, anche se non tutti nell'area specifica dell'impianto. Italgas entra anche nel risico delle concessioni locali, vinta quella di Belluno pochi anni fa, punta la gara di Vicenza 2 per un bacino che va da Bassano a tutto l'altopiano del Grappa.
19: Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polisportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione, con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. Ora le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio. È tutto, grazie dell'ascolto.
22: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
23: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
22: Ancora no, manca l'illuminazione.
23: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
22: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
23: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
24: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
25: Radio Verona. Viabilità.
19: Al momento l'unica segnalazione ancora sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, sono 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
16: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi. Si apre l'ultima ora da vivere insieme in questo sabato mattina con un altro flashback, un altro salto musicale nel passato.

0: Quando? La colonna sonora dell'estate 2026 firmata da Radio Verona, ancora buon sabato. Questo weekend a Bardolino torna l'evento letterario Parole sull'acqua, che porterà in piazza del porto di Bardolino alcune delle firme più autorevoli e amate dal pubblico. Davvero tante opportunità grazie a questo festival letterario, che è una bella opportunità di dialogo con gli scrittori, giornalisti, protagonisti della vita culturale italiana. Si confronteranno con il pubblico in questa cornice unica, quella del lungolago di Bardolino, trasformando così il paese in un luogo di incontro, riflessione e approfondimento.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona, un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese, il mondo è di scena. Info e biglietti su Estate teatrale veronese.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Abbiamo detto più volte durante la nostra mattinata, un weekend ricchissimo di sagre e fiere. Fiera anche a Villafranca di Verona, dove c'è l'antica fiera dei Santissimi Pietro e Paolo. Continuerà fino al 29 di giugno con stand gastronomici, musica e anche con il Luna Park. Voi cosa farete di bello in questo weekend? Se volete potete comunicarcelo, lanciare qualche idea al 335 60 11 610. Noi tra poco torniamo insieme in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Su Radio Verona arriva un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh, lo afferma la protezione civile libanese. Continuano infatti i raid nella zona, nonostante il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. La IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto nella notte in Versilia nello scontro avvenuto tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente dell'auto e altri due a bordo sono in fuga.

0: il ragazzo che era con la vittima. È solo l'inizio, così il leader di Futuro Nazionale Vannacci, intervenendo a Sky dopo il sorpasso del suo partito sulla Lega nei sondaggi. È il risultato di un piano che si sta realizzando, aggiunge l'ex generale. Sul femminicidio a questo punto, dice, ci dobbiamo inventare l'immigraticidio, e sulle alleanze il centrodestra ha eretto muri, non io. Premio Strega, scoppia il caso Michele Mari, lo scrittore favorito alla vittoria per l'edizione 2026 del premio letterario con l'opera I convitati di pietra, avrebbe espresso giudizi ritenuti sessisti nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice sarda scomparsa nel 2023. L'autore respinge la versione. MotoGP, Ayo Ogura si prende la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Con due in prima fila ci sono di Gian Antonio e Bagnaia. Il leader del mondiale Bezzecchi scatta quarto davanti a Marc Marquez. Griglia valida sia per la sprint race di oggi alle 15 che per la gara lunga di domani. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Ancora buon fine settimana, buon weekend ovunque voi siate, anche sulla sponda veronese del lago di Garda, in piscina, perché no, anche al mare, alla ricerca di un po' di fresco in questo fine settimana davvero caliente. Concludiamo la nostra carrellata di eventi ricordando che proprio questo fine settimana a Pagnano di Trevenzuoli, provincia di Verona, c'è la nona edizione di Motori in Festa, con esposizione di auto, moto, trattori e stand enogastronomici. Permesse che potremo vivere sia quest'oggi che domani, con l'opportunità di gustare anche il meglio dell'enogastronomia e di vivere qualche ora in compagnia.

E mi devo congedare, noi ci ritroviamo come sempre domani con la Top Italia, la nostra classifica nazionale. Vi ricordo, nel pomeriggio si continua con i Tormentori, la musica più bella dell'estate di Radio Verona. Noi ci ritroviamo anche domani sera in diretta dal Mura Festival. Ancora buon weekend e buon'estate a tutti quanti voi da Nadia De Nicolò.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
2: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
3: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
4: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
5: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
4: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
8: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
10: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
11: Ehi, perché tutta questa fretta?
10: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
11: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Un 39enne ghanese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Verona in zona Porta Vescovo. Secondo l'arma, l'uomo avrebbe importunato clienti e passanti nei pressi di un bar per poi aggredire i militari intervenuti per identificarlo. Dopo la convalida dell'arresto, il tribunale ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza di settembre. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Con la tecnica dell'abbraccio derubavano anziani. 3 rumeni, 2 uomini e 1 donna sono stati arrestati dalla polizia a San Bonifacio. Silvia Beltrami.
6: Una tecnica collaudata che purtroppo il più delle volte riesce lasciando la vittima incredula e disperata. 2 persone fanno da palo, la terza, solitamente una donna, con una scusa la avvicina, la distrae, le sfila orologi e collane. Quando l'anziano se ne accorge ormai è troppo tardi. Questa volta però è andata male a 3 rumeni, 2 uomini di 40 e 30 anni e 1 donna di 40, già con precedenti di polizia. Rintracciati a San Bonifacio dagli agenti della squadra mobile subito dopo un furto ai danni di un anziano e un tentato furto ai danni di un'altra vittima. Sono stati loro contestati anche un furto in un negozio commesso poche ore prima e un ulteriore tentato furto a una veronese, sempre con la tecnica dell'abbraccio, qualche giorno fa. Nelle loro abitazioni gli agenti hanno trovato e sequestrato borse, occhiali, scarpe di marca, più di 37.000 euro in contanti. Professionisti di questo genere di reati, tanto che il GIP, nel convalidare l'arresto, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.
4: Si riapre uno spiraglio per un nuovo stadio a Verona. Non è esclusa del tutto la corsa per rientrare negli impianti dell'Europeo 2032, ma l'ipotesi potrebbe avere anche tempi più lunghi, come ci spiega Giovanni Salvatori.
7: Non sarebbero dunque perse del tutto le speranze di Verona per avere uno stadio nuovo che possa essere inserito nella lista degli impianti dell'Europeo di calcio del 2032. Difficile, naturalmente, visto che ad ottobre la UEFA deciderà i 10 stadi che ospiteranno le partite, metà in Italia e metà in Turchia. Ma le novità sono un paio. La prima è che, leggendo attentamente tra le righe della nuova legge varata dal Parlamento proprio per agevolare la ristrutturazione di strutture esistenti, si scopre che prevede sostegno da parte dello Stato non necessariamente collegato alla scelta in chiave europeo. Togliendo il vincolo della corsa contro il tempo, si aprirebbe dunque la possibilità di accedere a prestiti garantiti dallo Stato, mossa in più per tornare a credere in un impianto nuovo, anzitutto. Sul piatto ci sono 3 proposte, ancora non dettagliate nei minimi termini, quella dell'Hellas Verona e altre 2 di società interessate, imprese non calcistiche naturalmente. Avere qualche certezza sul piano dei fondi pubblici o dal pubblico garantiti sarebbe una miccia per riaccendere il progetto stadio. A far rientrare in corsa Verona addirittura per ospitare gli europei del 32 entra in campo invece l'altra novità degli ultimi giorni. La Federazione Gioco Calcio ha infatti chiesto espressamente al Comune se sia ancora interessato alla ristrutturazione dell'impianto, fissando un termine stringente, quello della consegna entro la fine di luglio di un progetto dettagliato, comprensivo di piano finanziario. la garanzia dello Stato, magari l'appoggio anche della Regione se intendesse inserirsi, e una scelta delle infrastrutture, come ha sempre chiesto Tommasi, di investire su un impianto che avrebbe caratteristiche ben più ampie dello stadio di calcio per ospitare concerti ed eventi, potrebbero clamorosamente riaprire allora anche la corsa contro il tempo per tentare di entrare nella lista finale dei 10 stadi di Euro 32. Difficile, di sicuro, si diceva, ma è uno spiraglio che prima della lettera della federazione non c'era. L'Hellas, nel proclama più recente in cui si dice pronto a costruire il nuovo impianto, lo sgancia dalla scelta di Verona per Euro 32, dice di voler coinvolgere attivamente tifosi, residenti e imprese locali, anche con sondaggi, per un progetto affidato allo studio Gensler, che dalla California, dove ha sede, ha progettato lo stadio del Corinthians a San Paolo del Brasile e quelli a stelle strisce di Los Angeles e San Francisco, oltre a quello di San Diego, a due passi da casa. Chissà che non tocchi anche al nuovo Bentegodi.
4: Nonostante una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, famiglie, autonomi e piccole imprese venete hanno beneficiato di circa 3 miliardi di euro di tasse in meno negli ultimi 4 anni. A sostenerlo è la CGA di Mestre, secondo cui l'aumento del gettito è dovuto soprattutto alla crescita dell'occupazione e al maggior contributo fiscale richiesto a grandi imprese, banche e assicurazioni. Il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
8: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani in tasca alle famiglie e alle piccole imprese. In Veneto, ad esempio, queste ultime hanno beneficiato di un taglio delle tasse di circa 3 miliardi di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 77.000 sono veneti. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto all'inizio legislatura.
4: Verona piange Massimo Totola, attore, regista, musicista e artista poliedrico, scomparso a 62 anni. Figura storica del teatro veronese, ha dedicato la vita alla cultura e alla formazione artistica, lasciando un segno profondo nel panorama cittadino. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo e dell'associazionismo culturale. È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Il traffico è sostanzialmente scorrevole sulla rete viaria di nostra copertura. Abbiamo tuttavia due segnalazioni sulla 22 del Brennero con rallentamenti in direzione Modena tra Trento su De Affi, ma anche in direzione opposta, dunque verso il Brennero tra Verona Nord e Bolzano Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso.

Giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Si chiamava Francesca Valentino Casertana, la donna morta nell'incendio del resort a Santo Domingo in zona Bahia Hibe. La vittima è stata colta da una crisi respiratoria durante l'evacuazione dell'hotel. Coinvolti oltre 280 connazionali. Alcuni sono rientrati questa mattina in Italia. Un testimone racconta non è scattato alcun allarme. Si chiamava invece Gabriele Martini, il 17enne morto nella notte in un incidente sul lungomare della Versilia. Il ragazzo viaggiava in scooter insieme a un 18enne rimasto ferito quando il mezzo si è scontrato con un SUV della targa svizzera che avrebbe effettuato un'inversione a U. E caccia agli occupanti del SUV fuggiti a piedi dopo lo scontro. Un camper e un camion si sono scontrati questa mattina sull'autostrada A1. Nel grave incidente avvenuto nel Modenese in direzione nord sono rimaste ferite 6 persone, tra cui una madre e un bambino di 7 mesi. Trasferito all'ospedale maggiore di Bologna, il piccolo, che viaggiava a bordo del camper, è in gravi condizioni. Non regge la tregua in Libano, almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. L'IDF replica: abbiamo risposto al lancio di 50 proiettili sulle truppe. Attesa per i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. In arrivo Witkoff, mentre Raqqi partirà oggi. Con l'arrivo della seconda ondata di calore del 2026 aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino si aggiungono Bolzano, Milano e Rieti. È tutto, a più tardi.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Ecco l'estate.
1: Summer Selection.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Atterrato al Catullo poco dopo le 13 di oggi il primo volo proveniente da Santo Domingo con a bordo 130 connazionali evacuati dal resort Bravo Viva Dominicus Beach, interessato nei giorni scorsi da un vasto incendio. Nel rogo è morta Francesca Valentino, 45 anni, originaria del Casertano. La Farnesina riferisce che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza e che non risultano feriti tra i turisti italiani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. A Gazzo Veronese nasce il primo hub italiano del biometano, un impianto innovativo di Italgas che raccoglie e mette nella rete nazionale il gas verde prodotto sul territorio. Sentiamo come funziona nel servizio di Giovanni Salvatori con la voce di Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti.
5: Passa dal sud della provincia veronese la trasformazione della produzione e distribuzione di gas nell'era delle tensioni internazionali e della corsa all'autonomia energetica. A Gazzo Veronese Italgas ha inaugurato un impianto di Digital Reverse Flow. Tradotto, si tratta di un sistema di raccolta del biometano in eccesso prodotto da aziende e circuiti locali che lo comprime e lo invia verso la rete di trasporto regionale e nazionale.
6: L'impianto di Gazzo Veronese nasce con l'intento di diventare il primo hub del biometano in Italia, quindi la selezione, la scelta deriva essenzialmente dal fatto che proprio in questa zona sono stati realizzati ben 4 impianti di biometano da produttori terzi assolutamente indipendenti da Italgas. Tutti e 4 avevano bisogno di iniettare il loro gas nelle reti di distribuzione, quindi in ottica di razionalizzazione, efficientamento e quindi anche riduzione dei costi per la collettività, abbiamo deciso di disegnare un progetto innovativo.
5: Da biomasse agricole, reflui della zootecnia, sottoprodotti agroalimentari potranno derivare fino a 12 milioni di metri cubi l'anno di gas, quanto basta per soddisfare i bisogni di circa 13.000 famiglie. Una scelta nella direzione dell'indipendenza energetica, dati alla mano. Gli impianti ad oggi in costruzione in Italia consentono una produzione di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, che quasi pareggia quella nazionale di idrocarburi. Nel 2050 la stima è di un quarto del consumo nazionale coperto da biometano. L'investimento rientra nel piano di Italgas, primo operatore in Europa nella distribuzione di gas naturale, partecipato per il 40% dallo Stato attraverso Snam e Cassa Depositi e Prestiti, che sul Nord-Est ha investito 200 milioni solo nell'anno in corso, conta 75 nuovi assunti e altri ne cerca, anche se non tutti nell'area specifica dell'impianto. Italgas entra anche nel risico delle concessioni locali, vinta quella di Belluno pochi anni fa, punta la gara di Vicenza 2 per un bacino che va da Bassano a tutto l'altopiano del Grappa.
4: Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polisportivo sportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. Ora le ultime di sport con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Luca. Questione portiere prioritaria per il Verona con l'addio certo a Montipò, nonostante un contratto fino al 2028. C'è il Torino, c'è il Venezia, di sicuro Montipò non sarà il portiere del prossimo Verona di Marco Baroni. Ufficializzato ieri il suo arrivo, 2 anni di contratto con opzione per la terza stagione, opzione subordinata alla promozione in Serie A fra il prossimo campionato e quello ovviamente successivo. Senza Montipò la necessità di trovare un numero uno affidabile, con molte strade che portano a Genova, che portano al Grifone, che portano a Nicola Leali, discreto protagonista nelle ultime 3 stagioni del Genoa, obiettivo sensibile di Sogliano che presto potrebbe intavolare una trattativa col suo entourage per definire presto quella che è una condizione, in questo momento è un ruolo essenziale per quello che sarà il prossimo Verona di Marco Baroni. Ed è tutto per lo sport.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Radio Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in basso al quarto.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: No, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, fra cui il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida, invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare

0: Una donna di 74 anni che aveva con sé ben 10 kg di cocaina sepolti sotto uno strato di caffè dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. È successo ad Opera, alle porte di Milano. Nell'incendio divampato nel resort in Repubblica Dominicana è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo l'avviso delle autorità locali. La turista Francesca Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Chiusura la MotoGP a Brno, è l'ora della sprint race a partire dalle 15. In pole position scatterà per la prima volta in carriera in top class Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Dalla seconda fila Bezzecchi e Marc Marquez, costretto alla rimonta dalla decima casella Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

Radio Verona, la tua musica.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Un 39enne ghanese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Verona in zona Porta Vescovo. Secondo l'arma, l'uomo avrebbe importunato clienti passanti nei pressi di un bar per poi aggredire i militari intervenuti per identificarlo. Dopo la convalida dell'arresto, il tribunale ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza di settembre. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Con la tecnica dell'abbraccio derubavano anziani. Tre rumeni, due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia a San Bonifacio. Silvia Beltrami.
5: Una tecnica collaudata che purtroppo il più delle volte riesce lasciando la vittima incredula e disperata. Due persone fanno da palo, la terza, solitamente una donna, con una scusa la avvicina, la distrae, le sfila orologi e collane. Quando l'anziano se ne accorge ormai è troppo tardi. Questa volta però è andata male a tre rumeni, due uomini di 40 e 30 anni e una donna di 40, già con precedenti di polizia. Rintracciati a San Bonifacio dagli agenti della squadra mobile subito dopo un furto ai danni di un anziano e un tentato furto ai danni di un'altra vittima. Sono stati loro contestati anche un furto in un negozio commesso poche ore prima e un ulteriore tentato furto a una veronese, sempre con la tecnica dell'abbraccio, qualche giorno fa. Nelle loro abitazioni gli agenti hanno trovato e sequestrato borse, occhiali, scarpe di marca, più di 37.000 euro in contanti. Professionisti di questo genere di reati, tanto che il GIP, nel convalidare l'arresto, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.
4: Si riapre uno spiraglio per un nuovo stadio a Verona. Non è esclusa del tutto la corsa per rientrare negli impianti dell'Europeo 2032, ma l'ipotesi potrebbe avere anche tempi più lunghi, come ci spiega Giovanni Salvatori.
6: Non sarebbero dunque perse del tutto le speranze di Verona per avere uno stadio nuovo che possa essere inserito nella lista degli impianti dell'Europeo di calcio del 2032. Difficile, naturalmente, visto che ad ottobre la UEFA deciderà i 10 stadi che ospiteranno le partite, metà in Italia e metà in Turchia. Ma le novità sono un paio. La prima è che, leggendo attentamente tra le righe della nuova legge varata dal Parlamento proprio per agevolare la ristrutturazione di strutture esistenti, si scopre che prevede sostegno da parte dello Stato non necessariamente collegato alla scelta in chiave europeo. Togliendo il vincolo della corsa contro il tempo, si aprirebbe dunque la possibilità di accedere a prestiti garantiti dallo Stato, mossa in più per tornare a credere in un impianto nuovo, anzitutto. Sul piatto ci sono tre proposte, ancora non dettagliate nei minimi termini, quella dell'Hellas Verona e altre due di società interessate, imprese non calcistiche naturalmente. Avere qualche certezza sul piano dei fondi pubblici o dal pubblico garantiti sarebbe una miccia per riaccendere il progetto stadio. A far rientrare in corsa Verona addirittura per ospitare gli europei del 32 entra in campo invece l'altra novità degli ultimi giorni. La Federazione Gioco Calcio ha infatti chiesto espressamente al Comune se sia ancora interessato alla ristrutturazione dell'impianto, fissando un termine stringente, quello della consegna entro la fine di luglio di un progetto dettagliato, comprensivo di piano finanziario. La garanzia dello Stato, magari l'appoggio anche della Regione se intendesse inserirsi, e una scelta delle infrastrutture, come ha sempre chiesto Tommasi, di investire su un impianto che avrebbe caratteristiche ben più ampie dello stadio di calcio per ospitare concerti ed eventi, potrebbero clamorosamente riaprire allora anche la corsa contro il tempo per tentare di entrare nella lista finale dei 10 stadi di Euro 32. difficile, di sicuro si diceva, ma è uno spiraglio che prima della lettera della federazione non c'era. L'Hellas nel proclama più recente in cui si dice pronto a costruire il nuovo impianto lo sgancia dalla scelta di Verona per Euro 32, dice di voler coinvolgere attivamente tifosi, residenti e imprese locali anche con sondaggi per un progetto affidato allo studio Gensler che dalla California, dove ha sede, ha progettato lo stadio del Corinthians a San Paolo del Brasile e quelli a stelle e strisce di Los Angeles e San Francisco, oltre a quello di San Diego, a due passi da casa. Chissà che non tocchi anche al nuovo Bentegodi.
4: Nonostante una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, famiglie, autonomi e piccole imprese venete hanno beneficiato di circa 3 miliardi di euro di tasse in meno negli ultimi 4 anni. A sostenerlo è la CGA di Mestre, secondo cui l'aumento del gettito è dovuto soprattutto alla crescita dell'occupazione e al maggior contributo fiscale richiesto a grandi imprese, banche e assicurazioni. Il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
7: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani in tasca alle famiglie e alle piccole imprese. In Veneto, ad esempio, queste ultime hanno beneficiato di un taglio delle tasse di circa 3 miliardi di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 77.000 sono veneti. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto all'inizio legislatura.
4: Verona piange Massimo Totola, attore, regista, musicista e artista poliedrico scomparso a 62 anni. Figura storica del teatro veronese, ha dedicato la vita alla cultura e alla formazione artistica, lasciando un segno profondo nel panorama cittadino. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo e dell'associazionismo culturale. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona, temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

0: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a...

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, la sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gomez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura allo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Alessia.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, App Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. AppRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Atterrato al Catullo poco dopo le 13 di oggi il primo volo proveniente da Santo Domingo con a bordo 130 connazionali evacuati dal resort Bravo Viva Dominicus Beach, interessato nei giorni scorsi da un vasto incendio. Nel rogo è morta Francesca Valentino, 45 anni, originaria del Casertano. La Farnesina riferisce che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza e che non risultano feriti tra i turisti italiani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. A Gazzo Veronese nasce il primo hub italiano del biometano, un impianto innovativo di Italgas che raccoglie e mette nella rete nazionale il gas verde prodotto sul territorio. Sentiamo come funziona nel servizio di Giovanni Salvatori con la voce di Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti.
5: Passa dal sud della provincia veronese la trasformazione della produzione e distribuzione di gas nell'era delle tensioni internazionali e della corsa all'autonomia energetica. A Gazzo Veronese Italgas ha inaugurato un impianto di Digital Reverse Flow. Tradotto, si tratta di un sistema di raccolta del biometano in eccesso prodotto da aziende e circuiti locali che lo comprime e lo invia verso la rete di trasporto regionale e nazionale.
6: L'impianto di Gazzo Veronese nasce con l'intento di diventare il primo hub del biometano in Italia, quindi la selezione, la scelta deriva essenzialmente dal fatto che proprio in questa zona sono stati realizzati ben 4 impianti di biometano da produttori terzi assolutamente indipendenti da Italgas. Tutti e 4 avevano bisogno di iniettare il loro gas nelle reti di distribuzione, quindi in ottica di razionalizzazione, efficientamento e quindi anche riduzione dei costi per la collettività, abbiamo deciso di disegnare un progetto innovativo.
5: Da biomasse agricole, reflui della zootecnia, sottoprodotti agroalimentari potranno derivare fino a 12 milioni di metri cubi l'anno di gas, quanto basta per soddisfare i bisogni di circa 13.000 famiglie. Una scelta nella direzione dell'indipendenza energetica, dati alla mano. Gli impianti ad oggi in costruzione in Italia consentono una produzione di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, che quasi pareggia quella nazionale di idrocarburi. Nel 2050 la stima è di un quarto del consumo nazionale coperto da biometano. L'investimento rientra nel piano di Italgas, primo operatore in Europa nella distribuzione di gas naturale, partecipato per il 40% dallo Stato attraverso Snam e Cassa Depositi e Prestiti, che sul Nord-Est ha investito 200 milioni solo nell'anno in corso, conta 75 nuovi assunti e altri ne cerca, anche se non tutti nell'area specifica dell'impianto. Italgas entra anche nel risico delle concessioni locali, vinta quella di Belluno pochi anni fa, punta la gara di Vicenza 2 per un bacino che va da Bassano a tutto l'altopiano del Grappa.
4: Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polisportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione, con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona, temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

Summer Selection. Le canzoni dell'estate su Radio Verona. Ogni giorno la playlist dei tormentoni estivi più forti. 40 anni di musica tutta da ascoltare, ballare e cantare. Summer Selection, solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie. La sua popolarità in Italia è in calo, ha detto Trump. Passiamo alla guerra russo-ucraina. La Russia ha lanciato nella notte un attacco aereo su Kharkiv. Ci sarebbero 5 vittime civili, tra cui un bambino. Secondo i soccorritori, potrebbero esserci altre persone sotto le macerie dell'edificio distrutto. Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per una visita alla diocesi. Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguinetti, ha parlato di tanta emozione, un dono. Speriamo in un bel momento per tutti, per la città, per la comunità ecclesiale, per quella civile, e speriamo che sia un momento di festa, di fede e di speranza, ha aggiunto il vescovo. Il giudice istruttore di Madrid, Juan Carlo Peinado, ha rinviato a giudizio Begoña Gómez, la moglie del premier Pedro Sánchez, e ha fissato una serie di misure cautelari riscontrando il rischio di fuga, ritiro del passaporto, divieto di lasciare il territorio nazionale e obbligo di firma ogni 15 giorni davanti al tribunale. Chiusura lo sport con i mondiali. Dopo aver perso contro l'Australia all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron. Turchia eliminata dal mondiale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49 euro. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo, e paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
5: Questo

Supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana.

0: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
0: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Un 39enne ghanese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Verona in zona Porta Vescovo. Secondo l'arma, l'uomo avrebbe importunato clienti e passanti nei pressi di un bar per poi aggredire i militari intervenuti per identificarlo. Dopo la convalida dell'arresto, il tribunale ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza di settembre. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Con la tecnica dell'abbraccio derubavano anziani, 3 rumeni, 2 uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia a San Bonifacio. Silvia Beltrami.
5: Una tecnica collaudata che purtroppo il più delle volte riesce lasciando la vittima incredula e disperata. 2 persone fanno da palo, la terza, solitamente una donna, con una scusa la avvicina, la distrae, le sfila orologi e collane. Quando l'anziano se ne accorge ormai è troppo tardi. Questa volta però è andata male a 3 rumeni, 2 uomini di 40 e 30 anni e una donna di 40, già con precedenti di polizia. Rintracciati a San Bonifacio dagli agenti della squadra mobile subito dopo un furto ai danni di un anziano e un tentato furto ai danni di un'altra vittima. Sono stati loro contestati anche un furto in un negozio commesso poche ore prima e un ulteriore tentato furto a una veronese, sempre con la tecnica dell'abbraccio, qualche giorno fa. Nelle loro abitazioni gli agenti hanno trovato e sequestrato borse, occhiali, scarpe di marca, più di 37.000 euro in contanti. Professionisti di questo genere di reati, tanto che il GIP, nel convalidare l'arresto, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.
4: Si riapre uno spiraglio per un nuovo stadio a Verona. Non è esclusa del tutto la corsa per rientrare negli impianti dell'Europeo 2032, ma l'ipotesi potrebbe avere anche tempi più lunghi, come ci spiega Giovanni Salvatori.
6: Non sarebbero dunque perse del tutto le speranze di Verona per avere uno stadio nuovo che possa essere inserito nella lista degli impianti dell'Europeo di calcio del 2032. Difficile, naturalmente, visto che ad ottobre la UEFA deciderà i 10 stadi che ospiteranno le partite, metà in Italia e metà in Turchia. Ma le novità sono un paio. La prima è che, leggendo attentamente tra le righe della nuova legge varata dal Parlamento proprio per agevolare la ristrutturazione di strutture esistenti, si scopre che prevede sostegno da parte dello Stato non necessariamente collegato alla scelta in chiave europeo. Togliendo il vincolo della corsa contro il tempo, si aprirebbe dunque la possibilità di accedere a prestiti garantiti dallo Stato, mossa in più per tornare a credere in un impianto nuovo, anzitutto. Sul piatto ci sono 3 proposte, ancora non dettagliate nei minimi termini. Quella dell'Hellas Verona e altre 2 di società interessate, imprese non calcistiche naturalmente. Avere qualche certezza sul piano dei fondi pubblici o dal pubblico garantiti sarebbe una miccia per riaccendere il progetto stadio. A far rientrare in corsa Verona addirittura per ospitare gli europei del 32 entra in campo invece l'altra novità degli ultimi giorni. La Federazione Gioco Calcio ha infatti chiesto espressamente al Comune se sia ancora interessato alla ristrutturazione dell'impianto, fissando un termine stringente, quello della consegna entro la fine di luglio di un progetto dettagliato, comprensivo di piano finanziario. la garanzia dello Stato, magari l'appoggio anche della Regione se intendesse inserirsi, e una scelta delle infrastrutture, come ha sempre chiesto Tommasi, di investire su un impianto che avrebbe caratteristiche ben più ampie dello stadio di calcio per ospitare concerti ed eventi, potrebbero clamorosamente riaprire allora anche la corsa contro il tempo per tentare di entrare nella lista finale dei 10 stadi di Euro 32. Difficile, di sicuro, si diceva, ma è uno spiraglio che prima della lettera della federazione non c'era. L'Hellas, nel proclama più recente in cui si dice pronto a costruire il nuovo impianto, lo sgancia dalla scelta di Verona per Euro 32, dice di voler coinvolgere attivamente tifosi, residenti e imprese locali anche con sondaggi per un progetto affidato allo studio Gensler, che dalla California, dove ha sede, ha progettato lo stadio del Corinthians a San Paolo del Brasile e quelli a stelle strisce di Los Angeles e San Francisco, oltre a quello di San Diego, a due passi da casa. Chissà che non tocchi anche al nuovo Bentegodi.
4: Nonostante una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, famiglie, autonomi e piccole imprese venete hanno beneficiato di circa 3 miliardi di euro di tasse in meno negli ultimi 4 anni. A sostenerlo è la CGA di Mestre, secondo cui l'aumento del gettito è dovuto soprattutto alla crescita dell'occupazione e al maggior contributo fiscale richiesto a grandi imprese, banche e assicurazioni. Il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
7: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani in tasca alle famiglie e alle piccole imprese. In Veneto, ad esempio, queste ultime hanno beneficiato di un taglio delle tasse di circa 3 miliardi di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 77.000 sono veneti. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto all'inizio legislatura.
4: Verona piange Massimo Totola, attore, regista, musicista e artista poliedrico, scomparso a 62 anni. Figura storica del teatro veronese, ha dedicato la vita alla cultura e alla formazione artistica, lasciando un segno profondo nel panorama cittadino. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo e dell'associazionismo culturale. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona.
13: Radio Verona Flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
2: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato: una delegazione iraniana viaggerà in Svizzera per seguire e chiedere l'attuazione degli impegni della controparte del memorandum con gli USA. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. Si tiene oggi il Roma Pride 2026, lo slogan dell'evento è "La Repubblica è chi la abita". Alla sfilata partecipano oltre 30 carri che si muovono da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla per rappresentare la pluralità delle comunità LGBTQIA+ e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze. Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Rogerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto. Chiusura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine nonostante il fiato sul collo perenne di Ayogura, secondo classificato sulla sua Aprilia Trackhouse. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The Music.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: per questa estate si prevedono perturbazioni da sud che porteranno un'ondata di calore.
1: Music.

0: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
1: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail e drinks.
0: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: selection. Musica hot, hot, hot. Summer selection. Per un'estate fresh, fresh. Summer selection. Let's just have fun.
1: Radio Verona. Telefono 045 96 00 103.
2: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Atterrato al Catullo poco dopo le 13 di oggi il primo volo proveniente da Santo Domingo con a bordo 130 connazionali evacuati dal resort Bravo Viva Dominicus Beach, interessato nei giorni scorsi da un vasto incendio. Nel rogo è morta Francesca Valentino, 45 anni, originaria del Casertano. La Farnesina riferisce che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza e che non risultano feriti tra i turisti italiani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. A Gazzo Veronese nasce il primo hub italiano del biometano, un impianto innovativo di Italgas che raccoglie e mette nella rete nazionale il gas verde prodotto sul territorio. Sentiamo come funziona nel servizio di Giovanni Salvatori con la voce di Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti.
5: Passa dal sud della provincia veronese la trasformazione della produzione e distribuzione di gas nell'era delle tensioni internazionali e della corsa all'autonomia energetica. A Gazzo Veronese Italgas ha inaugurato un impianto di Digital Reverse Flow. Tradotto, si tratta di un sistema di raccolta del biometano in eccesso prodotto da aziende e circuiti locali che lo comprime e lo invia verso la rete di trasporto regionale e nazionale.
6: L'impianto di Gazzo Veronese nasce con l'intento di diventare il primo hub del biometano in Italia, quindi la selezione, la scelta deriva essenzialmente dal fatto che proprio in questa zona sono stati realizzati ben 4 impianti di biometano da produttori terzi assolutamente indipendenti da Italgas. Tutti e 4 avevano bisogno di iniettare il loro gas nelle reti di distribuzione, quindi in ottica di razionalizzazione, efficientamento e quindi anche riduzione dei costi per la collettività, abbiamo deciso di disegnare un progetto innovativo.
5: Da biomasse agricole, reflui della zootecnia, sottoprodotti agroalimentari potranno derivare fino a 12 milioni di metri cubi l'anno di gas, quanto basta per soddisfare i bisogni di circa 13.000 famiglie. Una scelta nella direzione dell'indipendenza energetica, dati alla mano. Gli impianti ad oggi in costruzione in Italia consentono una produzione di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, che quasi pareggia quella nazionale di idrocarburi. Nel 2050 la stima è di un quarto del consumo nazionale coperto da biometano. L'investimento rientra nel piano di Italgas, primo operatore in Europa nella distribuzione di gas naturale, partecipato per il 40% dallo Stato attraverso Snam e Cassa Depositi e Prestiti, che sul Nord-Est ha investito 200 milioni solo nell'anno in corso, conta 75 nuovi assunti e altri in cerca, anche se non tutti nell'area specifica dell'impianto. Italgas entra anche nel risico delle concessioni locali, vinta quella di Belluno pochi anni fa, punta la gara di Vicenza 2 per un bacino che va da Bassano a tutto l'altopiano del Grappa.
4: Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polisportivo Sportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona Flashback.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano, lo riferisce Channel 12. Papa Leone XIV davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, Pavia, dove sono custodite le reliquie di Sant'Agostino, ha rivolto un saluto a braccio, sottolineando che il santo ci insegna a vivere come fratelli e sorelle. Per il Papa dobbiamo essere segno di amore e carità nel mondo e vivere il perdono, la riconciliazione, la pace. Donald Trump sul suo social Truth torna ad attaccare Giorgia Meloni. Secondo il presidente americano, la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No, grazie. Pronta alla risposta della premier, essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in ogni caso non ti riguarda. La cronaca, un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, ha perso la vita in un tragico incidente sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, nelle prime ore del mattino di sabato 20 giugno. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Chiusura lo sport, a caccia della vittoria alle 19 a Houston dopo il pari all'esordio col Giappone. Kuman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Broby nell'Olanda. Recuperato De Jong a centrocampo, solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia della Svezia. Attenzione alla coppia Gyökeres-Isaac, dentro anche gli italiani Ian e Karlstrom. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Un 39enne ganese senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Verona in zona Porta Vescovo. Secondo l'arma, l'uomo avrebbe importunato clienti e passanti nei pressi di un bar per poi aggredire i militari intervenuti per identificarlo. Dopo la convalida dell'arresto, il tribunale ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa dell'udienza di settembre. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Con la tecnica dell'abbraccio derubavano anziani. Tre rumeni, due uomini e una donna sono stati arrestati dalla polizia a San Bonifacio. Silvia Beltrami.
4: Una tecnica collaudata che purtroppo il più delle volte riesce lasciando la vittima incredula e disperata. Due persone fanno da palo, la terza, solitamente una donna, con una scusa la avvicina, la distrae, le sfila orologi e collane. Quando l'anziano se ne accorge, ormai è troppo tardi. Questa volta però è andata male a tre rumeni, due uomini di 40 e 30 anni e una donna di 40, già con precedenti di polizia. Rintracciati a San Bonifacio dagli agenti della squadra mobile subito dopo un furto ai danni di un anziano e un tentato furto ai danni di un'altra vittima. Sono stati loro contestati anche un furto in un negozio commesso poche ore prima e un ulteriore tentato furto a una veronese, sempre con la tecnica dell'abbraccio, qualche giorno fa. Nelle loro abitazioni gli agenti hanno trovato e sequestrato borse, occhiali, scarpe di marca, più di 37.000 euro in contanti. Professionisti di questo genere di reati, tanto che il GIP, nel convalidare l'arresto, ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere.
3: Si riapre uno spiraglio per un nuovo stadio a Verona. Non è esclusa del tutto la corsa per rientrare negli impianti dell'Europeo 2032, ma l'ipotesi potrebbe avere anche tempi più lunghi, come ci spiega Giovanni Salvatori.
5: Non sarebbero dunque perse del tutto le speranze di Verona per avere uno stadio nuovo che possa essere inserito nella lista degli impianti dell'Europeo di calcio del 2032. Difficile, naturalmente, visto che ad ottobre la UEFA deciderà i 10 stadi che ospiteranno le partite, metà in Italia e metà in Turchia. Ma le novità sono un paio. La prima è che, leggendo attentamente tra le righe della nuova legge varata dal Parlamento proprio per agevolare la ristrutturazione di strutture esistenti, si scopre che prevede sostegno da parte dello Stato non necessariamente collegato alla scelta in chiave europeo. Togliendo il vincolo della corsa contro il tempo, si aprirebbe dunque la possibilità di accedere a prestiti garantiti dallo Stato, mossa in più per tornare a credere in un impianto nuovo, anzitutto. Sul piatto ci sono tre proposte, ancora non dettagliate nei minimi termini. Quella dell'Hellas Verona e altre due di società interessate, imprese non calcistiche naturalmente. Avere qualche certezza sul piano dei fondi pubblici o dal pubblico garantiti sarebbe una miccia per riaccendere il progetto stadio. A far rientrare in corsa Verona addirittura per ospitare gli europei del 32 entra in campo invece l'altra novità degli ultimi giorni. La Federazione Gioco Calcio ha infatti chiesto espressamente al Comune se sia ancora interessato alla ristrutturazione dell'impianto, fissando un termine stringente, quello della consegna entro la fine di luglio di un progetto dettagliato, comprensivo di piano finanziario. La garanzia dello Stato, magari l'appoggio anche della Regione se intendesse inserirsi, e una scelta delle infrastrutture, come ha sempre chiesto Tommasi, di investire su un impianto che avrebbe caratteristiche ben più ampie dello stadio di calcio per ospitare concerti ed eventi, potrebbero clamorosamente riaprire allora anche la corsa contro il tempo per tentare di entrare nella lista finale dei 10 stadi di Euro 32. Difficile, di sicuro, si diceva, ma è uno spiraglio che prima della lettera della Federazione non c'era. L'Hellas, nel proclama più recente in cui si dice pronto a costruire il nuovo impianto, lo sgancia dalla scelta di Verona per Euro 32, dice di voler coinvolgere attivamente tifosi, residenti e imprese locali anche con sondaggi per un progetto affidato allo studio Gensler, che dalla California, dove ha sede, ha progettato lo stadio del Corinthians a San Paolo del Brasile e quelli a stelle strisce di Los Angeles e San Francisco, oltre a quello di San Diego, a due passi da casa. Chissà che non tocchi anche al nuovo Bentegodi.
3: Nonostante una pressione fiscale tra le più alte d'Europa, famiglie, autonomi e piccole imprese venete hanno beneficiato di circa 3 miliardi di euro di tasse in meno negli ultimi 4 anni. A sostenerlo è la CGA di Mestre, secondo cui l'aumento del gettito è dovuto soprattutto alla crescita dell'occupazione e al maggior contributo fiscale richiesto a grandi imprese, banche e assicurazioni. Il coordinatore ufficio studi CGA Paolo Zabeo.
6: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani in tasca alle famiglie e alle piccole imprese. In Veneto, ad esempio, queste ultime hanno beneficiato di un taglio delle tasse di circa 3 miliardi di euro. Per contro, a pagare di più sono state le banche, le assicurazioni e i grandi gruppi industriali. Inoltre, tra l'autunno del 2022 ed oggi, gli occupati sono aumentati di oltre 1.200.000 unità. Di questi, 77.000 sono veneti. Più persone al lavoro vuol dire più IRPEF e più contributi versati nelle casse dello Stato. Ecco perché il carico fiscale quest'anno è al 42,9%, 1,2 punti in più rispetto all'inizio legislatura.
3: Verona piange Massimo Totola, attore, regista, musicista e artista poliedrico, scomparso a 62 anni. Figura storica del teatro veronese, ha dedicato la vita alla cultura e alla formazione artistica, lasciando un segno profondo nel panorama cittadino. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio dal mondo dello spettacolo e dell'associazionismo culturale. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona, temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
11: Radio Verona.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, l'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con gli USA con i raid di Israele in Libano. Intanto, dopo una giornata di escalation su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Israel Katz e in coordinamento con gli Stati Uniti, l'IDF ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. In un post su Truth, Donald Trump ha detto che Giorgia Meloni sta andando male in Italia in termini di popolarità, forse perché ha rifiutato gli Stati Uniti quando si è trattato di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare. La replica della Premier: l'Italia rimane una nazione sovrana, la mia popolarità non la riguarda, le suggerisco di concentrarsi sulla sua. Papa Leone XIV, durante il discorso alla cittadinanza a Pavia, ha dichiarato: non si può credere senza pensare, né è possibile illuminare i quesiti più alti della ragione senza fede. Con questa fiduciosa apertura, infatti, la ragione umana domanda e progetta, non si chiude in logiche di profitto o di dominio, ma scopre nuovi modi per prendersi cura di sé e del mondo. La cronaca: un uomo di 55 anni ha perso la vita e altre due persone sono finite in ospedale in codice rosso a seguito di un violento scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di sabato 20 giugno a Isernia. L'impatto si è verificato sulla statale 85 nel tratto di tangenziale compreso tra le due gallerie. In chiusura i motori, la MotoGP Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria. Il ducatista parte bene, poi resiste al rientro del Pullman a Yogura, tornando a vincere una sprint race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez, quarto Fabio Di Giannantonio e quinto Jorge Martin. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso Scotti Oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan il 25 e 26 giugno al Teatro Romano. Una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate teatrale veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 20 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Atterrato al Catullo poco dopo le 13 di oggi il primo volo proveniente da Santo Domingo con a bordo 130 connazionali evacuati dal resort Bravo Viva Dominicus Beach, interessato nei giorni scorsi da un vasto incendio. Nel rogo è morta Francesca Valentino, 45 anni, originaria del Casertano. La Farnesina riferisce che tutti gli altri ospiti sono stati messi in sicurezza e che non risultano feriti tra i turisti italiani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
5: È sabato 20 giugno, ancora un saluto dalla redazione. A Gazzo Veronese nasce il primo hub italiano del biometano, un impianto innovativo di Italgas che raccoglie e mette nella rete nazionale il gas verde prodotto sul territorio. Sentiamo come funziona nel servizio di Giovanni Salvatori con la voce di Pier Lorenzo Dell'Orco, AD di Italgas Reti.
7: Passa dal sud della provincia veronese la trasformazione della produzione e distribuzione di gas nell'era delle tensioni internazionali e della corsa all'autonomia energetica. A Gazzo Veronese Italgas ha inaugurato un impianto di Digital Reverse Flow. Tradotto, si tratta di un sistema di raccolta del biometano in eccesso prodotto da aziende e circuiti locali che lo comprime e lo invia verso la rete di trasporto regionale e nazionale.
8: L'impianto di Gazzo Veronese nasce con l'intento di diventare il primo hub del biometano in Italia, quindi la selezione, la scelta deriva essenzialmente dal fatto che proprio in questa zona sono stati realizzati ben 4 impianti di biometano da produttori terzi assolutamente indipendenti da Italgas. Tutti e 4 avevano bisogno di iniettare il loro gas nelle reti di distribuzione, quindi in ottica di razionalizzazione, efficientamento e quindi anche riduzione dei costi per la collettività, abbiamo deciso di disegnare un progetto innovativo.
7: Da biomasse agricole, reflui della zootecnia, sottoprodotti agroalimentari potranno derivare fino a 12 milioni di metri cubi l'anno di gas, quanto basta per soddisfare i bisogni di circa 13.000 famiglie. Una scelta nella direzione dell'indipendenza energetica, dati alla mano. Gli impianti ad oggi in costruzione in Italia consentono una produzione di 2 miliardi e mezzo di metri cubi, che quasi pareggia quella nazionale di idrocarburi. Nel 2050 la stima è di un quarto del consumo nazionale coperto da biometano. L'investimento rientra nel piano di Italgas, primo operatore in Europa nella distribuzione di gas naturale, partecipato per il 40% dallo Stato attraverso Snam e Cassa Depositi e Prestiti, che sul Nord-Est ha investito 200 milioni solo nell'anno in corso, conta 75 nuovi assunti e altri ne cerca, anche se non tutti nell'area specifica dell'impianto. Italgas entra anche nel risico delle concessioni locali, vinta quella di Belluno pochi anni fa, punta la gara di Vicenza 2 per un bacino che va da Bassano a tutto l'altopiano del Grappa.
5: Nuovo passo avanti per il recupero delle mura storiche di Verona. Il Comune ha approvato il progetto di fattibilità per 3 interventi tra Porta Nuova e Porta Palio, con il restauro delle gallerie sotterranee di Contromina, la riqualificazione delle aree verdi e la trasformazione del parcheggio davanti a Porta Palio in uno spazio alberato. L'investimento previsto è di 2.900.000 euro, finanziato in gran parte con fondi regionali SISUS. Le associazioni sportive veronesi lanciano l'allarme sui centri estivi sempre più costosi. Secondo Polis Sportiva CSI Asci e Atletica Verona Pindemonte, la riforma dello sport ha aumentato burocrazia e spese di gestione, con ricadute dirette sulle quote pagate dalle famiglie. Le società chiedono ora interventi di sostegno da comune e regione per evitare ulteriori rincari e garantire la continuità delle attività dedicate ai più giovani. è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
5: Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani, domenica 21 giugno, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Domani a Verona temperatura massima in lieve diminuzione rispetto a oggi, si porterà a 36 gradi, minima a 25, venti deboli al mattino da nord, al pomeriggio da sud-est, allerta meteo prevista per AFA.
1: Flashback Selection su Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
7: Grande attesa per la partita di questa sera.
8: Siamo già qui.
9: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
8: Live dal territorio, tutto il giorno.
10: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
8: Radio Verona aumenta l'informazione.
11: Uno spettacolo come non si era mai visto.
8: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
9: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
8: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passo a guardare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: siamo.
1: Sono le 23 in punto.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind.